0: with Virgin Motel.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Virgin Radio. Style Rock. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1972. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A 3 anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock, speciale Nothing But Thieves, stasera alle 21, solo su Virgin Radio. Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
2: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Non volevo cantare negli stadi, ma l'incomunicabilità non era col pubblico, era all'interno della band.
1: Roger Waters. Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: house.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic, ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.

0: Vorrei essere lo zio strano di voi tutti. Quello che beve tutto il tempo e si veste leopardato.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
7: Affrettati, l'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi. Si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
4: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
10: Virgin Classics
11: 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
12: Affrettati, l'offerta termina domani.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
18: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
19: Kia. Movement that inspires.
2: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
20: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
3: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
15: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
16: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 6 e 27 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
19: Buongiorno da Umberto Cascone. Putin è il paziente zero, va fermato oppure non si limiterà all'Ucraina? Così Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU. La Russia risponde nella notte: pesanti attacchi su Kiev e Odessa, almeno 8 vittime. Gli Stati Uniti intanto invitano il presidente russo al G20 di Miami. Il Cremlino: valuteremo. E nella notte al Palazzo di Vetro è intervenuto il ministro degli esteri Tajani. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma una responsabilità quotidiana, ha detto. Poi ha esortato l'ONU a rinnovarsi: troppo spesso appare impotente, deve ritrovare la capacità di agire. Xi Jinping è arrivato a Washington per la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. All'aeroporto, accoglienza regale da parte di Trump, presente in pista in via eccezionale. Dopo il primo bilaterale, il leader cinese dice fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni di stop. Approvato in via definitiva al Senato il DDL delega per riaprire le centrali nei prossimi mesi, in arrivo le norme attuative. Esulta il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che promette i primi reattori operativi nel 2033-2034. Val di Tara lavora al decreto sul tetto agli studenti stranieri nelle classi e sul divieto di burka e niqab. Le novità, spiega il ministro, partiranno già in questo anno scolastico e riguarderanno gli alunni appena arrivati in Italia. In arrivo 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento della lingua italiana. Volley: niente da fare per l'Italia. Ai quarti degli europei maschili, azzurri sconfitti dalla rivelazione Finlandia. Il match combattutissimo finisce 3-2 per i finlandesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
21: Buongiorno
22: e benvenuti a Rock and Talk su Virgin Radio con Patrizio in regia.
21: È vero.
22: Non è vero, eh?
21: Sì, vero. Non hai la voce sorridente. Fino a tre secondi fa parlava della rovinosa caduta di Bruno Vespa ed era veramente affranto il nostro Francesco Allegretti.
22: Mi è dispiaciuto molto. Siccome lo vedevo da un po', ieri sera ho acceso la TV e insomma sono rimasto sorpreso, perché per me Bruno è Bruno, proprio una delle colonne della mia infanzia. Che devo fare?
21: Va bene, ognuno si scioglie.
22: Auguri di pronta guarigione comunque a Bruno Vespa.
21: Certo. Ognuno si sceglie le proprie colonne. Anch'io sono caduto ieri mentre spostavo scatoloni di spalle, poi fortunatamente sono caduto sul morbido, su uno scatolone morbido, e c'era mio figlio in casa, per cui se non ci fosse stato lui dovevi venire tu, ti chiamavo.
22: Guarda, tu lo sai che il mio numero per te è sempre disponibile. Infatti mi sono preoccupato stamattina perché quando mi è arrivato il tuo messaggio al WhatsApp che ti ho mandato ieri sera alle 5:15, ho detto mamma mia, che sarà successo. Io sono molto, ragazzi, sono molto apprensivo, non mi dovete scrivere prima delle 6 del mattino, perché per me è successa una tragedia.
21: Sì. Noi ci scriviamo anche di notte, ci spaventiamo di notte.
22: Comunque senti, voglio dirti che noi ci siamo bellamente dimenticati di ricordare che fino al 28 febbraio a Milano c'è la Fashion Week, no? Però vedi, nonostante tutto siamo in linea con i trend della stagione, perché il noto inserto femminile di un quotidiano scrive: chi è in indossa la nuova uniforme milanese. Teo, vuoi sapere qual è la nuova uniforme milanese?
21: Ce lo devi dire.
22: Come direbbe Mary Strip, avanguardia pura. Aspetta, allora te lo dico. Giornaliste, buyer, addetta ai lavori ricorrono soprattutto a due capi: gonna e camicia. Figurati.
21: Ma dai.
22: Figurati.
21: Coincidenza. Avanguardia la pura. La seconda pagina va in quella direzione.
22: Vedi.
21: Quindi non perdetevi questo Rock and Talk di oggi 24 settembre. Che facciamo?
22: Elegantissimi, pronti per essere invitati alla meglio sfilata di Milano.
21: Ok.
22: Inizieremo con un pezzo pazzesco.
21: Hey Stupid, questo ce l'ha con te, eh?
22: Con me? Ma tanto lo sa che sfonda una porta aperta.
21: Alice Cooper, il grande nonnetto.

0: Io sono lo stupid che non è andato a vedere gli Hollywood Vampires il primo settembre.
1: Perché eri stanco, mi ricordo esattamente cosa è successo quella sera. Comunque no, mi correggo, e mi deve essermi scappato un febbraio al posto di settembre. Giustamente c'è chi mi ha scritto se la Fashion Week si chiudesse il 28 febbraio sarebbe lunga 5 mesi. Allora vogliamo sfilare per Milano e fare moda per 5 mesi.
0: Allegretti,
1: qual è il problema?
0: La Fashion Week la fa durare quanto gli pare.
1: La Fashion Week la faccio a casa mia, basta venire da me Fashion Week tutti i giorni, guarda.
0: Ecco. Buon compleanno!
1: Buon compleanno, buon compleanno. Avremmo voluto fare gli auguri di buon compleanno alla splendida Linda McCartney, la fotografa musicista statunitense, moglie di Paul McCartney, che ne avrebbe compiuti 85. È stata la fotografa di successo prima di dedicarsi sempre più alla musica e divenne poi tastierista e corista dei Wings, la band fondata da Paul dopo lo scioglimento dei Beatles. Tanti auguri al batterista britannico dei Verve che compie 55 anni, Peter Salisbury, e c'è anche Jesse Hughes, il cantante, chitarrista e frontman degli Eagles of Death Metal, che ne compie 54.
0: Ricorrenze, dischi, album, singoli. Il 1957 Elvis pubblica Jailhouse Rock, The One Two Party in the Carnival Jail. 1969 Deep Purple registrano il primo live concert for group and orchestra. 1979 gli Eagles pubblicano The Long Run. Oggi 35 anni fa, nel 1991, è stata una giornata speciale. Gli AC/DC pubblicano The Razor Age, i Red Hot Chili Peppers pubblicano Blood Sugar Sex Magik e i Nirvana Nevermind. Che giornata, ragazzi. 1996 Weezer pubblicano Pinkerton e i Mumford & Sons pubblicano Babel nel Regno Unito. Oggi nel 2012.

0: realtà c'è anche a febbraio la Fashion Week, una è autunno-inverno e l'altra è estate.
1: Ti è carta e porta a casa, come
2: avevi
1: si diceva
2: ragione,
1: a mia parte.
2: Allegretto, avevi ragione. Vabbè, ma noi del resto
1: noi siamo avanti.
2: Insegniamo, noi siamo qui avanti. Per insegnare,
1: esatto.
2: Siamo in cattedra. Allora, l'altro ieri abbiamo parlato di abbigliamento inopportuno, soprattutto per ragioni anagrafiche. L'indumento che è stato più citato dalle ascoltatrici è stato quello della minigonna, che tanti, secondo me troppi, ritengono debba essere indossata solo fino a una certa età e possibilmente se si è in possesso di belle gambe. Ma fatevi fattacci vostri. Poi dopo ho scoperto che è stata la protagonista appunto della sfilata di Muccia Prada alla Milano Fashion Week.
1: Proprio. Hai capito?
2: Vedi che tutto torna. E che un noto uomo politico, stiamo parlando di lui, di Tajani, l'ha utilizzata per spiegare al proprio figlio come si vestono le donne più a modo, più affidabili, più serie, più responsabili. Non indossano la minigonna. Questo è quello che pensa lui. Oggi nel 2026 parliamo ancora di minigonna, come se fosse una novità. Dopo quasi 60 anni, diciamo, dalla sua invenzione, vabbè, mettiamola così. Quando esplose portava con sé un messaggio, eravamo negli anni 60 e anche quello rappresentò il cambiamento di costume e cultura dei giovani di allora. Parliamo di capi di abbigliamento che trasmettono un messaggio. Quindi, quale indumento, al di là del piacere di indossarlo, vi consente meglio di esprimere la vostra personalità, ciò che siete, ciò che pensate?
1: Che bella domanda. Domanda molto fresh. Allora, 342 41 41 411. Sai che ho ascoltato Amanda Lear in un'intervista, lei raccontava una cosa molto carina, ovvero che lei venne portata in America da Mary Quant, l'inventrice della minigonna inglese, per lanciare la minigonna in America. Fu un disastro quello che non le dissero negli anni 60, la povera Amanda Lear.
2: Povera Amanda.

0: Questi hanno risolto, hanno in giro a torso nudo.
1: Bravissimo, guarda, Anthony Kiedis ha proprio svoltato, eh. How it ends, Red Hot Chili Peppers. Giulio scrive: la t-shirt la posso personalizzare con una bella grafica, un complimento,
0: vero.
1: Un invito, ecco, a stare alla larga se sono con una storta, una bella t-shirt con scritto non mi parlate proprio. Ecco.
0: No, in effetti anche per me vale questo, ma perché dipende da quello che ci stampano sopra e ci stampi tu sopra, perché le puoi personalizzare, vero? Sicuramente ciò che mi esprime al meglio sono anfibi e giubbotto di pelle. Perché? Che messaggio vuoi lanciare? Vuoi far capire che appartieni a un branco di rocchettari che agitano la testa sotto il palco?
1: Potrebbe essere
0: questo.
1: Potrebbe essere,
0: oppure,
1: uno schermo, perché comunque il chiodo, l'anfibio, indica comunque una resistenza, no? Una durezza apparente,
0: quindi
1: una corazza.
0: Statemi lontano, perché con gli anfibi io posso prendervi a calci.
1: Bravissimo.
0: Facendovi del male, questo?
1: Anche, ma perché no?
0: Quello che esprimono i capi d'abbigliamento, questo dovete dirci.
1: Che preferite, c'è Alessia da Padova che invece predilige i maglioncini, però specifica.
0: I maglioncini.
1: No, attenzione, questo è un messaggio particolare.
0: I maglioncini.
1: Non quelli larghi, no, perché i maglioni
0: anni 80,
1: li fanno stretti, io non ho mai visto, sì, li fanno anche stretti, effettivamente quelli che accompagnano le forme del busto, in particolare mi sento a mio agio con indumenti color verde militare.
0: Va bene.
1: Alessia, credo che tu abbia bisogno di un personal shopper, perché te vedo un po' confusa. Però comunque, se ti piacciono i maglioncini, buon per te.
0: Vabbè.
1: Piacciono anche a noi, eh?
0: Sì, qualche maglioncino ce l'ho, perché no? Sì. Come together.

0: E ragazzi, qualsiasi cosa mettiate, rigorosamente niente mutande,
1: ecco.
0: Chi non ha mai provato non può capire. La libertà, ragazzi, la libertà.
1: Sì, così.
0: Vai Doc, senza mutande!
2: Tu ne sai qualcosa.
1: Da un incidente è stata una scoperta meravigliosa e io devo trovare il coraggio di tornare a vivere quei momenti, quelle tre giornate meravigliose.
2: Quelle tre giornate senza underwear,
1: senza mutande.
2: Come Adamo.
1: Anzi,
2: nemmeno la foglia di figo, pensa.
1: Facciamolo tutti insieme, facciamo così che al prossimo concerto della mia band venite tutti senza mutande.
2: Speriamo. Perfetto. Che sia non so se augurarmi se sia inverno o estate, perché sai com'è.
1: No, anche perché i Doors le lanciavano, i reggiseni lanciavano mutandine,
2: quelle delle groupies,
1: sì, volavano.
2: Senti, c'è Francesca da Siena che scrive: ho vestito etnico per 30 anni. Ha vestito etnico. Beh, etnico è
1: che
2: tipo, che ne so, quei pantaloni con il cavallo basso con sopra le fantasie degli elefanti indiani.
1: Ma sei sicuro?
2: Sì.
1: Francesca, è davvero questo? Io non lo so. Vabbè, vai avanti.
2: Ha vestito etnico per affermare che non esistono confini,
1: giusto?
2: Che diverso è bello e che non accettavo l'omologazione generale.
1: Brava.
2: Adesso va solo a Via Monte Napoleone, perché poi ha capito che insomma le piacevano invece.
1: Allora, questo
2: i mi completi costosi.
1: Perché è difficile esprimere se stessi con l'abbigliamento, perché qualunque cosa tu ti metta rientri in una, come posso dire, in un filone, in una trend,
2: hai paura di essere catalogato in base a quello che indossi. Purtroppo
1: così.
2: Il rischio c'è.
1: Non è così? Sì, forse è così.
2: Sì,
1: com'è
2: sì.
1: Che si veste Liam Gallagher?
2: Liam Gallagher si veste benissimo. Pensa che ha lanciato a suo tempo, non so se ancora ne produca, una linea di parca.
1: Sì, sì, sì.
2: È ancora di gran moda.
1: Sì, sì, sì.

0: Everything's Electric, Liam Gallagher su Virgin Radio. Le ragazze negli anni 60, insomma, con la minicon esprimevano un cambiamento un anticonformismo, la libertà
1: bravo, il capo che
0: sesso libero,
1: rappresentava che un po' la libertà sessuale.
0: Anche,

0: Ecco, quando a Seattle hanno scoperto le camicie scozzesi, amici miei,
1: è finita.
0: No, quelle io le indossavo già all'elementare.
1: Ah no, pensavo, giusto, perché poi negli anni 90 c'è stato il boom con il grunge, che bel periodo, guarda, che bel periodo. Tra poco il traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
4: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 coda tra il bivio per la diramazione di Fiorenzuola e quello per l'inizio della complanare di Piacenza per lavori in direzione Milano. Rallentamenti per un incidente sulla A16 tra Pomigliano d'Arco e l'allaccio con l'autosole verso Napoli. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si procede a rilento per lavori tra Valsavignone e Verghereto in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Mettetevi addosso quello che volete, l'importante è fare il numero giusto, che lo facciate con una camicia scozzese a righe.
1: O anche, guarda, oggi per dirti, ci siamo telefonati, ci siamo scambiati i messaggi, ma non per organizzarci sul look, eppure ci siamo vestiti praticamente uguali. Guarda, camicia di lino, un po' più morbida, io un po' più avvitata. Questo per dirvi che noi non seguiamo la moda, noi qui siamo la moda, che è ben diverso.
0: Vero.
1: Ecco.
0: T-shirt, portapass, cappellino da baseball, capi d'abbigliamento che vanno sempre bene anche ai matrimoni, anche ai processi,
1: ovunque, ai comunioni, ai battesimi,
0: agli esami,
1: se suonate per i paesi,
0: media.
1: Va bene tutto comunque. Esatto. 800 324 330,
0: basta indovinare una rockstar, facile anche
1: tra l'altro
0: oggi.
1: Qui c'è già il Toto Miss Fashion a Virgin Radio, perché si stanno, devo dire, sbizzarrendo i nostri amici al 342 41 41 41, leggere la speaker più elegante per il momento, devo dire, tanti messaggi per la nostra Giulia, che parla spesso di fashion in persona, quindi per il momento lei qui non fashion del mattino, ecco, sì. Va bene, andiamo.

0: Dirty Sweet Baby Shambles, tra l'altro, a proposito di moda, lui è stato per tanti anni con Kate Moss, potrebbe raccontarcela forse la moda. You Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Ed ecco un altro ascoltatore che oggi ci racconta la moda. Buongiorno, come ti chiami?
2: Andrea.
3: Buongiorno, sono Andrea da Torino.
2: Ciao Andrea, tu con il tuo abbigliamento, il tuo modo di apparire, lo fai per spaventare, per... No, oppure per fare tenerezza, non lo so, chiedo.
3: Ma no, diciamo che faccio abbastanza schifo, ecco. Dai.
2: Ah, quindi peschi nell'armadio ad occhi chiusi?
3: Pesco nell'armadio ad occhi chiusi perché tanto sono 3-4 capi d'abbigliamento, quindi
0: senti, tu metti per andare a lavorare
3: una t-shirt nera, basta.
0: Lo vedi? Aspetta, ripeti cos'è che hai detto?
3: Una felpa nera e una t-shirt nera,
2: non si sbaglia. Sì,
3: basta,
2: sì, non si sbaglia. Quello del Jeff Goldblum nella mosca, che aveva solo abiti uguali dentro l'armadio.
0: Il mio sogno.
2: È vero?
0: Il mio sogno, io sto infatti
3: vi faccio ridere, più Giorgio Armani, dai.
2: Certo, insomma, hai scelto un nome che i capi le fa pagare bene.
0: Sostiene di non capire niente, ma si paragona al grande re della moda. Va bene, comunque, carissimo.
3: D'altra parte lui si metteva anche solo sempre una dolce vita nera.
2: Vero.
0: Infatti, qui lo dico, io lo sto proponendo anche a te, ma io posso venire tutti i giorni in camicia, con questa camicia nera, che ovviamente poi magari compro, ne compro 5 euro. Uguali, vi scandalizzate se vesto, perché ho capito di stare bene solo così.
2: Va bene, guarda,
0: posso?
2: Nessuno ti vede il contrario.
0: Nessuno me lo impedisce. Benissimo, mi sono semplificato la vita, guarda.
2: Comunque un bottone in più lo abbottonerei. Dici? Perché, sì, vede. Sembri un camionista, con tutto quel pelo che esce.
0: Andiamo.
1: Indizio 1.
0: Allora, l'artista... Ma a proposito di moda, vabbè.
2: Ecco.
0: L'artista di oggi viene dalla Gran Bretagna, ha iniziato la sua carriera come sassofonista in una band chiamata The Conrads.
2: Conrads? Dai.
3: Mi sfugge.
2: Vabbè.
0: Ti sfugge.
2: Andiamo al 2.
1: Indizio 2.
2: Tra il 1988 e il 1992 è stato il frontman, il cantante e il chitarrista di un altro gruppo con cui ha pubblicato 2 album di studio e 1 live. Si chiamavano Teen Machine. Non te lo sei segnato,
0: Ti sfugge per caso?
2: No. Dove eri nell'88 tu?
3: Studiavo.
2: Studiavo.
3: Potrebbe essere David Bowie?
0: Hai vinto!
2: Bravo. Adesso ti arriva una t-shirt nuova di zecca, così puoi sostituirla a quella che ti metti sudata tutti i giorni.
0: A quella che indossi da 3-4 anni. Lavandola e stirandola tutte le mattine, pensa che fatica. Va bene.
2: Bravo.
3: Grazie,
2: Andrea.
3: Ragazzi.
2: Complimenti.
3: È sempre un piacere ad ascoltarvi.
2: Sì.
3: Grazie.
2: A presto!
0: Ciao,
2: buona
0: Andrea,
2: giornata.
0: Buona giornata!
2: Bravissimo. Come fai a insultarlo questo qua?
0: Beh, io credevo ci sarebbe arrivato quando gli avremmo detto Spiders from Mars, e invece vedi con i Teen Machine.
2: Hai visto?

0: Che caprone, non si indovina mai al secondo.
1: No, beh, è vero, forse è vero.
0: Non lo so, guarda, non ho parole.
2: Ma tu nell'88 cosa facevi? Scusate un attimo, sto finendo di digitare su Google, dopo vi rispondo. Allora, David Bowie.
3: Doc, perché che hai da dire dei camionisti?
2: No,
3: se non ci fossimo noi, vero, ciao, Fabio di Mira.
4: Come fai ad insultarlo a questo qua? Andrea, alla seconda non si indovina. E capito? Devi arrivare alla quarta, che poi la terza che salta alla quarta, sì, va bene, tutto a posto, però comunque non va bene, caprone, sei un caprone, non fa niente.
5: Sì, perché è vero però, o prima, è vero che c'è il secondo indizio, per cui uno potrebbe anche rispondere al secondo, però la tradizione vuole che o pergamena o, prima, o quarto o indizio, quarto, ragazzi, vabbè, sappiatelo,
1: Tanto rispetto verso i camionisti, anzi tanta invidia perché, per il loro petto villoso, perché io non solo non ho i capelli ma manco peli, niente, sono liscio come
5: ladro,
1: sono un uomo inutile.

0: Nickelback, Nickelback su Virgin Radio. Chet Kroeger non ha peli e nessuno gli rompe le balle. Comunque il 342
1: come fai
0: 4...
1: a sapere che
0: ma
1: non
0: lo
1: ha peli,
0: so, lo so, ne parliamo nell'ambiente. Al 342 il 342 4141 4111 serve per mandare messaggi intelligenti, utili soprattutto. Non è che adesso la mia assenza di peluria deve diventare argomento della mattina. Sì. Scegliete Allegretti che c'ha anche i peli sulla schiena. Allora,
1: no, scusa. Io sulla schiena no, guarda. Quei pochi che vedi sono solo sul petto.
0: A confronto mio sei un orsacchiotto.
1: Petto e gambe. Nemmeno ginocchia, solo gambe.

0: Are You Gonna Go My Way? Questo era Lenny Kravitz qui in Rock and Talk su Virgin Radio e tra poco torniamo con voi con i Franz Ferdinand.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A 3 anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock, speciale Nothing But Thieves, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!

0: house.fileni.it.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: noi cominciamo di notte e finiamo di giorno. Questo è Rock and Talk con Francesco Allegretti e Dr. Feelgood. Ma anche voi, a volte purtroppo, dico, perché qualcuno al 342-4141-411 insiste a parlare di peli. Ma a proposito di peli, è vero che il doc non ha peli sulla lingua e se li trovate non sono i suoi. Rocco, io ne ho e come peli sulla lingua, ti dirò, mi trattengo, quindi stai attento come parli.
1: Non sempre ci riesce.
0: No, sto invecchiando male.
1: Io sono abbastanza in calcolo sempre, no? Perché no, esamino molto.
0: No. A volte impulsivamente mi escono. Ma comunque... riesco a trattenermi.
1: Guarda, non
0: riesco.
1: Sei solo.
0: Comunque, soprattutto dicevo, scusami, permettimi, sto invecchiando male. È di questo che vuoi parlare, no?
1: Bah, insomma, non proprio. Nel senso che parliamo più che altro di una rivelazione di quelle senza peli sulla lingua, arriva da un grande regista sceneggiatore di Hollywood, che è Paul Schrader, che era ospite all'ultimo Festival del Cinema di Venezia per presentare il suo nuovo film The Basics of Philosophy. Ebbene, ha fatto questa rivelazione. Ne inizio un altro di film a gennaio, si intitola The Doors of Perception, parla di ayahuasca. Il cast si sta formando, ma la vera protagonista è l'esperienza dei viaggi stessi. Ci sono circa 15 minuti di sequenze di trip. Volevo unire un'esperienza teatrale, un'esperienza immersiva. Sono stato in un ritiro di ayahuasca in Costa Rica un mese fa e ho fatto 8 viaggi in 2 settimane. Direte voi, di che cosa sta parlando questo signore? E beh, sta parlando di ayahuasca. Adesso non entriamo nei dettagli, questa sostanza, diciamo, utilizzata dagli sciamani, dicono a volte, per fare questi viaggi. Li chiamano, è quasi extracorporei, perché riesci a vedere realtà che nessun essere umano, cose che voi umani non potreste, giusto?
0: Anche col vino, però.
1: The Doors of Perception, tra l'altro, è il romanzo di saggio di Aldous Huxley, dal quale i Doors hanno preso il loro nome. Comunque, questo ci fa pensare alle cose che di base forse le pazzie, le cose sregolate che si dovrebbero fare da giovani, non da grandi, e che invece si fanno proprio ad un'età in cui nessuno se lo aspetterebbe. Cose da giovani fatte da vecchi e cose da vecchi che invece avete fatto da giovani.
0: Bello
1: al 342-4141-411.
0: Bello, ecco. mi piace.
1: Stai pensando a qualcosa?
0: Sì, ero timido e riservato e adesso sono, dicono, un bifolco, ma lo dicono così
1: uno
0: perché
1: sfacciato,
0: uno sfacciato.

0: Stand So Close to Me, Police del 1980.
1: Sì, soprattutto dopo che uno fa, devo dire, un uso improprio di questo decotto psicoattivo, altresì noto come ayahuasca, tutto nasce dalla rivelazione, dicevamo, di questo regista Paul Schrader, che ha detto che, insomma, che ha fatto una cosa a 80 anni che uno si aspetti che faccia un giovane scapestrato, no? Per poi pentirsene, ovviamente. Invece no.
0: Se ne è pentito.
1: Lui a 80 anni è andato in Costa Rica a fare il ritiro dell'ayahuasca, figurati. E allora c'è chi scrive, gli ascoltatori di Virgin Radio non sono da meno, perché Filippo a 50 anni ha fatto la sua prima gara di triathlon, quindi sport multidisciplinare che prevede nuoto, corsa e ciclismo. Filippo, complimenti.
0: Vai avanti tu, Filippo, che io poi arrivo.
1: Non ci viene da ridere. Senti, no,
0: poi chi c'è? Paolo, un Paolo da Bassano del Grappa, che ha fatto la patente della moto a 50 anni. Vabbè, ma il punto è che si è reso conto che era fuori tempo, perché gli altri avevano tutti 16 anni.
1: Ho capito, ma che problemi avete con i cinquantenni, scusate?

0: 10 over 10, Royal Blood su Virgin Radio. Se potessi tornare indietro, scrive Elena, comincerei prima, perché lei ha iniziato a suonare il basso al suo 55esimo compleanno, l'11 ottobre, 4 anni dopo, suonerà il suo primo concerto. Cioè, brava!
1: Non è l'unica, perché in tanti si stupiscono di loro stessi, perché questo è il punto. Poi per tanti altri quello che fanno loro è la normalità, insomma. Però chi l'avrebbe mai detto che a 50 anni, a 60 anni io mi lancio con il jump, bam, jump, certo, bungee e quella roba lì, e poi o mi metto a suonare la batteria a 60 anni. Oh, sono cose che jumping? Si possono, quella roba lì. Insomma.
0: Per carità.
1: Ma no, per me
0: il bungee jumping può aspettare. È una di quelle cose che vorrei fare.
1: Vedrai,
0: ma...
1: che a 64 anni ti viene voglia di buttarti giù. Vedrai.
0: Sai anche cosa? Passeggiare su quel ponte di vetro in Cina? No, meraviglioso.
1: Sì, sto andando.

0: Crazy Alanis Morissette, chi più pazzo di Jim Morrison? Hai citato poco fa i Doors. Bene, fra poco arrivano con il primo pezzo del primo album, Break On Through to the Other Side.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
14: Ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
15: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
16: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
18: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
19: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
20: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
21: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
22: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
23: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
24: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
25: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
26: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics
5: 1967.

0: Tutto torna in Rock and Talk Super Gvedio. Parlavamo prima del saggio di Aldous Huxley, The Doors of Perception, e questi erano proprio loro, i Doors,
1: esatto,
0: con Break on Through.
1: Esatto. Se, una domanda sì, intima e personale, ma qual è l'età giusta per andare ad ascoltare gli Strokes?
0: Ah, guarda, non hanno età.
1: Ah,
0: non hanno età.
1: Quindi
0: è proprio,
1: possono chiamare tutti?
0: E proprio per questo, appuntamento free ticket da prendere al volo all'800-324-330, perché ci sono due biglietti.
1: Quando?
0: Proprio per la band di Julian Casablancas.
1: Dove?
0: Gli Strokes, sabato 17 ottobre, Unipol Arena, Bologna.
1: Adesso 800-324-330, vi ci mandiamo noi.
0: Tu non puoi chiamare però,
1: No.
0: Non ci prova,
1: no,
0: che ti controllo, ti controllo.

0: Role Model con Joy qui in Rock and Talk su Virgin Radio, e dal video che immagino avrete visto con noi se ci state guardando su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 di TV Stat, abbiamo capito che Role Model non paga né acqua né benzina, perché ne fa uso proprio così, come se piovesse, vero? Esatto, ecco, va bene. Manuela, buongiorno.
1: Manuela!
2: Ma buongiorno!
1: Buongiorno Manuela! Due biglietti per te, sabato 17 ottobre, Unipol Arena di Bologna, gli Strokes. Se, due biglietti, se non sai dove sbattere la testa, ti presento uno splendido 64enne disposto a passare a casa tua a prenderti.
2: Ecco. Ma mi sa che siamo un filino lontani. Io abito Omegna sul Lago d'Orta.
1: Porca miseria, quanto strano.
2: Qualcuno mi dice che tu abbia una moto e con cui giri anche l'Italia, quindi
0: ti sta gustando.
2: Di essere anche una buona ascoltatrice.
0: Vabbè, Manuela, no, io capisco che tu devi dare delle giustificazioni perché sei una persona gentile. Puoi anche dirgli: guarda, no, perché c'ho già da fare.
1: Attaccati al tram. Ecco.
2: I pretendenti allo scranno in questo momento sono in due. Sono mio compagno e mio nipote.
1: Ho già capito. Anche oggi un due di picche per me.
0: Purtroppo. Che bisogna fare?
1: Oh, divertitevi,
2: Grazie, okay. Grazie infinite.
0: The Strokes. Buon divertimento, Manuela. Grazie per essere stata con noi in Rock and Talk.
2: Grazie a voi. Ciao. Ciao.

0: Courtney Love e le Hole con Malibu qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Yes, Hole, chissà poi perché sono chiamato così, questo modo.
0: È la, una lunga storia.
1: È una lunga storia, sì, sì, come sì. Buco nell'acqua che ho fatto io con Manuela. Vabbè,
0: esatto.
1: Vabbè. Le news!
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 8.
10: It's 8 a.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Umberto Cascone. Allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni su Italia, Francia e Spagna. Lo riporta il quotidiano Il Mundo. I velivoli verrebbero lanciati da container sulle navi mercantili nel Mediterraneo. Allerta massima in vista delle elezioni 2027 in tutti e tre i paesi. Xi Jinping accolto a Washington con tutti gli onori. In aeroporto anche Trump in via straordinaria. Per il presidente cinese prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Sull'Ucraina continuano a piovere droni e missili russi. Nella notte martoriate Kiev e Odessa, almeno 8 le vittime. Dall'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky dice Putin è il paziente zero, va fermato o non si limiterà al nostro paese. E al Palazzo di Vetro ha parlato anche Tajani. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma una responsabilità quotidiana, ha detto. Poi la critica all'ONU troppo spesso appare impotente, deve ritrovare la capacità di agire. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il decreto che impone il tetto del 30% di stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab nelle scuole. La misura, dice Valditara, partirà subito e riguarderà gli alunni appena arrivati in Italia. Volley, gli azzurri lottano ma non basta. Ai quarti degli europei maschili vince la Finlandia che va in semifinale. Il team nordico, vera rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Traffic.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 10, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio della 10 a 7 in direzione del capoluogo Ligure. Sulla 4 verso Trieste per traffico, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est, coda anche in uscita a Bergamo provenendo da Milano. Lungo la 8 in direzione di Milano, coda tra il bivio Fiera Milano e il nodo A8 A4. Sulla 11 verso Firenze invece traffico rallentato tra Prato Ovest e il bivio della A11 A1 Milano. Napoli. Lungo la 14 in direzione di Taranto un incidente provoca un chilometro di coda tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Infine sulla statale 3 bis Tiberina code prima dell'incrocio strada statale 75 Centrale Umbra in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Rock and Talk.
16: Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: E ormai siamo svegli da un pezzo e sono le 8 e 3 minuti. Abbiamo bellissime canzoni ancora da proporvi. E poi verso le 8 e un quarto arriva Antonello Piroso. Antonello Piroso, alla sua veneranda età, fa cose ancora da ragazzo, tipo la protesi all'anca, portare in giro il gattino, ah no, il cagnolino volevo dire, e osservare i cantieri. Bravo.
0: Sì, si porta avanti. Sì. Inizia ad osservarne qualcuno, perlomeno li sta individuando del quartiere, perché voglio dire, capita che poi nella vita uno decida la mattina ad andare a vedere, no? Sì. Insieme ad un amico magari, no?
1: Non ha amici lui.
0: Ci andremo insieme, guarda. Ci daremo appuntamento.
1: Veniamo noi.
0: Ci diamo appuntamento, Antonella, a Piazzale Flaminio, cerchiamo qualche quartiere in zona Prati, va bene? E dunque, a proposito di argomenti, no? Si scherzava sulla dichiarazione del regista Paul Schrader, che a 80 anni ha deciso di fare questo ritiro della ayahuasca in Costa Rica. Beh, c'è chi per esempio a 48, invece, come scrive Adolfo, si è deciso a fare una figlia, dice lui, non vecchio ma neanche giovanissimo, comunque quando trovi la persona giusta vengono opere meravigliose. Su questo siamo d'accordo.
1: Ti sei impegnato, bravo
0: Adolfo. Ma comunque ragazzi, 48, 50, ma non stiamo parlando di anzianità, eh? Cioè, voglio dire, 48-50 anni siamo ancora giovanissimi, ma di cosa stiamo parlando?
1: Sì,
0: vero?
1: Va bene.
0: Sono convincente.
1: Come ti incoraggi? Va bene. Coldplay, Violet Hill su Virgin Radio.

0: la voce di Chris Martin su Virgin Radio, e mentre in onda avevamo la voce di Manuela arrivava questo messaggio.
1: Io ragazzi chiamerei, ma il 17 ottobre sono in viaggio di nozze. Peccato.
0: Ecco, bel
1: buona
0: modo...
1: giornata a tutti da Paolo da Carpi.
0: Modo di cominciare.
2: È quel peccato che non abbiamo capito se si riferisse al viaggio
0: ma
2: di nozze.
0: È ovvio.
2: È peccato, no, vabbè, sì, peccato non poter telefonare.
0: Peccato,
2: dicevi, no, c'ho meglio da fare.
0: Mi tocca sposarmi.
2: Anche, vabbè, però si farà un bel viaggio. Ma non ci hai detto dove vai in tutto ciò. In tutto ciò. Allora... Loris, questa è per te,
0: Sì, davvero?
2: A 60 anni iscritto per la prima volta in palestra. Ho scoperto che fa bene al fisico, bene alla vista. Daniela, da giovane mi sono sposata, avevo 22 anni e forse avrei dovuto aspettare un pelino di più. Mentre a 49, il giorno del mio compleanno, mi sono lanciata col parapendio e forse questa cosa avrei potuto farla un pelino prima perché è stata bellissima. Una che ha preferito lanciarsi col parapendio che sposarsi. Capisci oggi quanto è complicato anche...
0: Tutti che si lanciano.
2: Andare all'altare, cioè, visti i precedenti, visto chi si pente e chi poi condivide il suo pentimento con noi, e vabbè.
0: Peccato, ha detto.
2: I Muse, Night Shift Superstar.

0: su Virgin Radio e Muse, e fra poco Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online.
10: Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro. Dettagli migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.

0: Usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
12: La spesa intelligente.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
15: Lo accogliamo anche per questo quarto appuntamento della settimana, giovedì 24 settembre, su Virgin Radio in Rock and Talk con Antonello Piroso.
14: Rock and Talk.
16: Buongiorno Antonello.
15: Buongiorno.
17: Buongiorno, leggo dalle cronache che spettacolo incredibile che è stato creato a Milano in Galleria Vittorio Emanuele per l'apertura della Fashion Week. Quelli di Vogue hanno organizzato un corpo di ballo, una coreografia con il pubblico in galleria sulle note di Prisa e Colli National Chuso di Adriano Celentano, estremamente suggestivo, ma leggo sempre dalle cronache, un'interminabile sfilata di celebrità presente: Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Dua Lipa, Roberto Bolle, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Dakota Jones, Gali, Elodie, Levante, Marco Mengoni, Lorenzo Musetti, Arina Sabalenka, Paola Egonu, Arianna Fontana, Vittoria Ceretti, Bianca Balti, Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Chiara Ferragni, Heidi Klum, tante altre star della moda, dello spettacolo, dello sport, calciatori dell'Inter e del Milan. Ma aggiunge la cronaca, purtroppo a gettare un'ombra su questa eccezionale manifestazione, l'assenza di Maurizio Faulisi e Francesco Allegretti tra i VIPs. Hanno dato la loro indisponibilità e questo ha creato molta apprensione. Non lo sapevo, Maurizio e Francesco, che dovevate andare in galleria.
15: No, ci siamo presentati.
16: Ci hanno
15: proprio rimandato a casa. Non risultavano nomi nella lista lì in galleria per noi.
16: Infatti,

0: Comunque, ci eravamo vestiti bene, abbiamo ritirato fuori il vestito dalla comunione.
1: Non ci hanno chiamato ed è stato un fallimento. Niente, così imparano.
2: Vedi, io che già vi invidiavo, invece adesso godo. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Red, White and You, questo era Steven Tyler su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: Beh, devo dire una cosa, che oltre alla preoccupazione indotta dalla notizia che appunto il Doc e l'Allegretto non erano stati a questa strepitosa serata in galleria per la Fashion Week a Milano, l'altro motivo di apprensione è che sui giornali, se non in qualche trafiletto pezzullino, diciamo così, non si parla più di Siegfried Ranucci e di Report, che è stato l'argomento che ha tenuto banco per tutta l'estate, no? E purtroppo, o per fortuna, il sistema dei media è così: accende i suoi potenti riflettori su una persona o su un argomento e poi d'amblè le telecamere e i microfoni vanno da un'altra parte. Cioè, tu esci la mattina abituato a trovarti davanti, no, la muta dei giornalisti con i taccuini pronti a incalzarti, a farti, esci la mattina dopo e non c'è nessuno, sei già passato di moda, dice, neanche come pietra dello scandalo, no? E credo che Ranucci si sia infilato con le macerie di tutta la vicenda, nel senso che è evidente che la posizione di Ranucci, al quale auguro tutto il meglio possibile, per carità, certo, insomma, diciamo che la gestione del suo narcisismo, del suo ego, secondo me, magari sbaglio, hanno aggravato, cioè se avesse parlato un po' meno, se avesse fatto dichiarazioni che in qualche momento erano un caso come il mio, non si è mai visto in Italia, in Europa, nel mondo, ma insomma adesso, no? Poi mettendo in mezzo i morti per mafia, Falcone, Borsellino, Piersanti, Aldo Moro, cioè una roba. E del resto, anche sul fronte della sinistra politica, sinistra televisiva, se volete, che è altrettanto potente, si è visto che, come dire, le prese di distanza in maniera soft, in maniera felpata, no? Però ci sono state. Avevamo sentito qui, noi, io e voi, la voce di Michele Santoro, che in TV diceva: ma insomma, se frequenti un pregiudicato e comunque poi questo pregiudicato ti mette una bomba perché lo confessa lui, tu come fai a non dire: ma io quest'uomo non lo voglio più vedere, anzi in qualche modo continui a dire, al netto della vicenda è una persona che con me è sempre stata amica. Santoro ha detto: ma come fai a dire una cosa del genere? Ti ha messo la bomba, è chiuso, devi dire che lo vuoi vedere in galera senza se e senza ma. Dichiarazioni che Ranucci in effetti con questi toni non ha mai fatto. Un'altra presa di distanza l'ho sentita da Pierluigi Bersani, autorevole esponente della sinistra, ministro, segretario del PD, tutto quello che si può dire di Bersani, che secondo me ha un'innata simpatia emiliana per via della sua cadenza, eccetera, al quale Lilli Gruber chiede che cosa pensa della vicenda Ranucci. State bene attenti come risponde Bersani e state bene attenti a come commenta la dichiarazione di Bersani con una battuta velocissima Lilli Gruber. Vai.
3: Ranucci, insomma, è chiaro che c'è un attacco al giornalismo d'inchiesta, questo qui è fuori di ogni discussione. Report ha dei meriti enormi, Siegfriedo Ranucci ha dei meriti grandi, nel farli valere a volte ho trovato più sobrio Garibaldi, ecco,
4: questo. E qui stendiamo poi un velo.
2: Ecco, dunque Bersani dice: diciamo che nel rivendicare i propri meriti, a proposito dell'ego e del narcisismo a cui facevo riferimento poco fa, no, di Ranucci, dice: ho trovato più sobrio nel rivendicare i propri meriti Giuseppe Garibaldi, che insomma qualcosa aveva fatto di più incisivo rispetto a Ranucci. Ecco perché dicevo l'ironia bersaniana. Ho trovato più sobrio Giuseppe Garibaldi. La Gruber entra e dice: e qui stendiamo un velo, non aggiunge pietoso, perché di solito si dice velo pietoso, non lo dice per stile, per buon gusto, non lo so, perché poi anche lei fa parte dei compagnucci della parrocchietta, però già, no? E qui stendiamo un velo, come dire, insomma, Ranucci potrà lamentarsi di tante cose, ma forse il primo soggetto con cui se la deve prendere, visto la sua scarsa capacità di autocontrollo, la prima persona con cui se la deve prendere, Ranucci, è proprio se stesso, Sigfrido Ranucci. Così parlò il Cavaliere Nero. She keeps

0: I Queen nel lontanissimo 1974 se ne uscivano con Killer Queen, li avete ascoltati su Virgin Radio.
1: E noi siamo in Rock and Talk con Antonello Piroso.
2: Ieri il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, noto produttore cinematografico, era alla stampa estera, associazione stampa estera, che gli ha conferito un premio alla carriera. Ma De Laurentiis, più che parlare di cinema, ha parlato di calcio, di sport, e ha sparato ad alzo zero nei confronti di due ministri del governo Meloni, il ministro dell'economia Giorgetti e il ministro dello sport Abodi. I ministri Giorgetti e Abodi, ha detto De Laurentiis, hanno sempre creato problemi al calcio italiano. Giovanni Malagò, eletto da poco a capo della Federcalcio, era l'unico capace di rimettere sui binari corretti la Federcalcio, ma invece adesso bisogna trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere perché qualcuno vuole prenderne il posto. Guardate questa incredibile avventura odissea che sta vivendo Giovanni Malagò. L'unico capace di rimettere sui binari corretti il calcio italiano, lo ha dimostrato in tutta la sua vita da dirigente sportivo, perché è stato 12 anni presidente del CONI, tra l'altro. No, non va bene, bisogna trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere perché qualcuno vuole prendere il suo posto, e allora se si vuole politicizzare il calcio, io dico, dice De Laurentiis, alla politica di mettere il denaro sul tavolo per sostenerci. Come se i conti sballati delle società di calcio fosse colpa della politica e non della gestione qualche volta sballata dei bilanci, o sbaglio, ma comunque sia, se si vuole politicizzare il CAT, mettano i soldi sul tavolo. Il ministro Giorgetti e il ministro dello sport Abodi hanno sempre creato problemi al calcio italiano, anzi non solo al calcio ma anche al tennis. La politica è sempre stata assente dal cinema e dallo sport, ma quando devono venire a vedere la partita i politici, vedeste come si mettono in fila a chiedere i biglietti e come si arrabbiano se non glieli danno. Bene, allora c'è il rischio che molti di voi non abbiano seguito, non abbiano capito qual è la questione intorno all'elezione di Giovanni Malagò presidente della Federcalcio. È stato sollevato il problema della mancanza di un requisito nella sua candidatura, cioè al momento dell'elezione lui non era tesserato alla Federcalcio. La norma, giusta o sbagliata che sia, ma che esiste, prevede che tu sia tesserato. È un po', scusate, come se uno si candidasse in politica, venisse eletto, per dire, presidente del Consiglio, tra i requisiti si scoprisse che c'è la cittadinanza italiana per fare il premier in Italia e si scopre che è stato eletto uno che la cittadinanza italiana non ce l'ha. Non è un requisito di poco conto, no? Di fatto non ti potevi candidare. Ora, Malagò non era tesserato, qui si può discutere chi è che doveva controllare, chi è che non ha verificato, ma la norma c'è: se vuoi fare il presidente devi essere tesserato. Ma si dice, ma in precedenza questa stessa norma non è stata osservata in un caso analogo a livello regionale della Federcalcio. Benissimo, ma il fatto che sia stata aggirata la norma una volta, in teoria non dovrebbe autorizzarla ad aggirarla una seconda volta. Se la norma è sbagliata, cambiatela. Se la norma non vi piace, toglietela. Ma se la norma c'è, la norma dovrebbe essere osservata. E invece ci sarebbe una congiura contro Malagò, perché lui, l'unico con il suo curriculum a salvare lo sport, il calcio e lo sport tutto insieme. Si potrebbe eccepire, si potrebbe opinare, ma il tema dell'intervento non è questo. In Italia siamo alle solite, si fanno le norme, poi o sono scritte male, o non si applicano, o si applicano a capocchia, e comunque sia poi c'è una seconda istanza, ci sono i ricorsi, no? C'era la norma, applicatela. Non va bene, toglietela, ma non potete far finta di niente, o no? Così parlo il Cavaliere Nero.

0: Getaway per Jam su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: I casi di cronaca, come si sa, fanno notizia, no? Attirano quasi più dei fatti della, noiosissimi fatti della politica. E, casi di cronaca come quello delle due sorelline, 12-8 anni, che hanno, dovevano simulare un gioco che hanno visto su YouTube, passare la notte in un negozio, quindi tutti i genitori, nel frattempo i genitori sarà venuto a una sincope, bambine scomparse, dove sono, stavano facendo una sfida che hanno visto, dopodiché 12-8 anni l'hanno visto sui telefonini, ma scusate, i telefonini a queste bambine in mano chi ce li ha messi? Perché uno, no? Li avranno rubati, non credo, forse li avranno usati a casa e allora forse magari controllarlo magari di più, no? Perché poi l'uso del telefonino, cominciamo a non darglielo fin da quando sono nel passeggino a 6 mesi il telefonino per tenerli e poi vediamo, però questi sono discorsi da boomer eccetera. E comunque sui casi di cronaca giustamente ci sono tante trasmissioni televisive in tutte le reti, in tutte le piattaforme, ovviamente si parla dei casi più eclatanti, ovviamente si parla sempre di Garlasco. Garlasco è una soap opera infinita, io non so quante altre ore su questo fatto, cioè su questa pervasività soprattutto di Garlasco, ma non solo. Ho sentito un'opinione divertente di un attore sempre borderline, anzi che il confine lo supera spesso e volentieri, Massimo Ceccherini, sentite che cosa ha detto.
3: Ricordatevi, quando in uno studio televisivo c'è un conduttore, 5 o 6 criminologi e 5 o 6 opinionisti, quello che piglia meno sono 3.000 euro a puntata. Si va dai 5, 7, 8, poi c'è gli autori dietro, 9, 10, c'è un cinquantino di 1.000 euro per parlare di nulla, indagare un c***o, smaciullare, succhiare il sangue, a strizzare un cencio fino all'ultimo della goccia di midollo degli mortacci sua, ed è un continuo dalla mattina alle 9 fino a mezzanotte con repliche su repliche, no perché l'impronta di qua di su di giù, ma, ma che rottura di coglione.
2: Non è il mio sentiment, però in effetti ogni tanto quando mi capita di fare zapping alla ricerca di qualcosa da vedere la sera in TV, spesso rimbalzo fra canali diversi, trasmissioni diverse, ma il tema è sempre le impronte di Garlasco, non so perché, così parlo il Cavaliere Nero.

0: storia e la carriera dei Fontaine D.C. continua nella sua evoluzione, stanno per passare nuovamente dall'Italia il 26 di ottobre all'Unipol Arena e poi li riascolteremo live anche l'anno prossimo.
1: E questo tra l'altro è l'anticipo dell'album che i primi di ottobre li vedrà tornare. Dopamine Chamber, esatto. Marianne su Virgin Radio e dopo i Fontaine D.C. noi salutiamo anche il nostro Antonello Piroso.
2: Ho aperto parlando della bella serata in Galleria per la Moda a Milano, ma ho visto anche un video perché il presidente Macron, c'è cioè l'assemblea dell'ONU eccetera, ha dato la legion d'onore a Martin Scorsese e Robert De Niro, c'erano anche altri attori a festeggiare la circostanza e quindi c'è questo video con De Niro, Scorsese, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, insomma la creme, non per fare per paragoni, anzi mi pare no, fashion a Milano, fashion a New York, e che la fashion sia con voi, siete la resistenza, passate una bella giornata, a domani, ciao.
0: Ciao,
1: ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Affrettati, l'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a €4,29.
18: La spesa intelligente!
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Due verticale, trekking sull'Etna.
21: Escursione.
20: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
21: Aperitivo.
20: E un inverno imperdibile?
21: Vacanza con Costa.
20: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
0: E per il gas?
2: Ottima.
0: Internet?
2: Ottima.
0: Mobile?
2: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
24: Verde! Rosa! Arancio!
25: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
24: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
26: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
24: Scegliamo anche domani, vero?
26: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
27: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
28: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
29: Virgin Classics 1979.

0: grande, tanta ammirazione nei confronti di Patti Smith da parte del pubblico italiano, degli appassionati di musica rock italiani, e lei contraccambia venendo spesso in Italia, è venuta 100 volte almeno. Pochi giorni fa, l'ultima volta, il 27 luglio, era al Circo Massimo di Roma, e poi un paio di giorni dopo all'interno del Castello Sforzesco di Milano. Sì, in Italia è venuta in tante occasioni anche per ritirare premi e riconoscenze. E invece quei due là invece non si fanno vedere dal 2009.
1: Vabbè, parli degli Oasis.
0: Sì, è un dettaglio il fatto che si siano sciolti proprio quell'anno, però non va bene.
1: Senti, d'altro, prima di entrare sugli Oasis, sulle novità che li riguardano, io sai che ho un po' delle fisse, tipo cerco sempre di trovare delle connessioni tra artisti anche quando apparentemente i loro destini non si sono mai incrociati. Ebbene, Patti Smith però e Noel Gallagher potrebbero aver condiviso un concerto, perché erano tutti e due nella lista degli artisti presenti al Tibet Freedom Concert del 97 che si è tenuto a New York, dove c'era anche Noel Gallagher in rappresentanza degli Oasis. Quindi una volta probabilmente si saranno incontrati.
0: Chissà cosa avranno parlato male di te.
1: Sicuramente. Mentre per gli Oasis ci sono 4 nuovi concerti del tour Live 2027 che sono stati aggiunti a seguito della straordinaria domanda delle numerose registrazioni effettuate durante questa finestra che permetteva di accedere poi ai biglietti. Quindi nuova data, Nebworth, attenzione, 25 e 26 settembre, Stadio Olimpico di Roma 26 luglio, e Allianz Arena di Monaco il 6 luglio.
0: Ma quindi la domanda è: oltre a pagare il biglietto devi riempire i questionari, devi imparare a nuotare,
1: non ho idea,
0: a buttarti col jumping jump gym jump, come si chiama,
1: bungee jumping,
0: quella roba.
1: Io ti dico solo, l'ultimo tentativo l'ho fatto 2 anni fa,
0: ok,
1: e purtroppo non sono stato fortunato.
0: No,
1: questa volta mi affiderò al destino. Se è destino che io vada, ci andrò. Se è destino che io non vada, non ci andrò.
0: No, questa volta ce la farai. credimi. Simple Minds per chiudere, Beginner Boys, che non siamo noi due.
1: No.

0: E queste due menti semplici, molto semplici, se ne vanno.
1: Basic.
0: Molto basic.
1: Basic, basic, anche perché no, ci hanno detto che, visto che hanno ascoltato Antonello, si scusano. Ci invitano stasera un'altra sfilata, però non si è capito dove la fanno, perché quella galleria è stata fatta. Adesso,
0: non assecondare, Antonello.
1: Noi veniamo, basta che si mangia. C'è il buffet a sta sfilata, perché mica veniamo già mangiati, attenzione.
0: Va bene,
1: ecco.
0: Va bene.
1: Ho
0: passato una bella giornata, grazie, grazie Patrick, grazie Riccardo. E grazie,
1: noi ci... grazie Graziella. Vabbè. E domani salutiamo l'altra, la terza gemella. Intanto domani mattina appuntamento alle 6.30.
0: Ciao!
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
9: It's 9 a.m.
3: TGCom 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. Possibili lanci di droni russi da navi mercantili nel Mediterraneo contro Italia, Francia e Spagna è l'allarme lanciato dalla CIA dopo il viaggio a Mosca del direttore Ratcliffe. Il Cremlino punterebbe così a destabilizzare le opinioni pubbliche in vista delle tornate elettorali del 2027. All'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky accusa Putin è il paziente zero di tutte le guerre, va fermato o non si limiterà al nostro paese, non sa più vivere senza un conflitto. Nella notte nuovi massicci raid russi, soprattutto su Kiev e Odessa, ci sarebbero almeno 8 morti. La 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori, ad accoglierlo all'aeroporto fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri è costato la vita a un operaio di 22 anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare. Dopo 40 anni di stop, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia. Il team nordico, rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 9, 3 km di coda per un incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Sulla 7 in direzione di Genova si procede a rilento per traffico tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 a 12. Lungo la 4 verso Torino rallentamenti a tratti tra il bivio della 4 raccordo tangenziale est di Milano e il raccordo di Viale Certosa. Sulla 1 in direzione di Milano 1 km di incolonamenti tra il bivio A1 1 variante Sasso Marconi Nord per un veicolo in avaria. Rallentamenti anche sulla bivio della A1 A22 provenendo da Bologna. E sempre in autosole ma in direzione di Napoli, per un incidente si resta in coda tra Orvieto e Attigliano. Infine, lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dello svincolo Salemi in direzione di Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
14: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buongiorno. È giovedì 24 settembre 2026. Si comincia, questa è casa nostra. Insieme a me, che sono Alteria, c'è Super Toki in regia. Hai fatto le pulizie prima di iniziare? Pulito il banco, il mixer, tutto a posto? Bene, siamo freschi e profumati per voi fino alle ore 11 a chiacchierare di rock and roll. Il 24 settembre è una giornata piena di eventi importanti per quanto riguarda il rock. La più nota, come così come uscita discografica, è quella di Nevermind in Nirvana, ma tanti altri dischi sono usciti il 24 di settembre, quindi andremo a parlare di questo. Parleremo di quando Hendrix proprio quest'oggi sbarcava a Londra e poi ci perdiamo in varie belle storie di rock and roll. Come state voi? Se volete raccontarci un po' il vostro giovedì mattina potete farlo, le coordinate sono sempre quelle, così ve le segnate, avete un taccuino 342 41 41 411. Vince un bacio sulla fronte da parte di Toki, chi manda lo sberebem più bello del giovedì. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: nostre due ore di Morning Glory, casa nostra, belli, comodi, seduti, sdraiati, dove più ci aggrada, dove più ci piace. Come state lì fuori? Sentiamo un pochino
1: buongiorno
0: la vostra voce.
1: Buongiorno ai lattonieri rock, giù dal letto, su sul tetto, sbere, bemba.
2: Buongiorno Alteri e buongiorno Toki, sbere, bem. Non me ne voglia Toki, ma il bacio sulla fronte lo preferisco ad Alteria. Ciao ragazzi!
0: Baci, baci, baci a voi. Allora oggi, così giusto per condivisione, la mia giornata è iniziata in questo modo. Vado in stazione per prendere il treno per arrivare in radio e becco un tizio che si apre un pacchetto di sigarette e butta la copertura di plastichina e poi la parte un pochino di alluminio che c'è dentro per terra. Io non ho resistito, sono andata dal tizio, ho detto: ascolta, per cortesia, ma ti costa tanto buttare sta roba nel cestino? Proprio, sono stata ficcante. Ha raccolto la roba, l'ha buttata nel cestino. Questo episodio mi fa venire in mente la notizia che tra l'altro sta circolando tanto in questi giorni. Vabbè, si parla di turisti, ma in generale di esseri umani abbastanza cafoni, gente che si fa i tuffi dentro le fontane storiche in giro per l'Italia, soprattutto Roma. Roma è la città più vandalizzata dai turisti, picnic improvvisati su scale che hanno secoli e secoli di storia, chi si mette a incidere il proprio nome nel marmo, nella pietra di monumenti importanti. Leggevo che nei primi 7 mesi del 2026 a Roma sono state emesse 70 multe contro i turisti cafoni, che comunque insomma sono il 40% in più rispetto all'anno precedente. Domanda per voi: vi è mai capitato di rimproverare qualcuno in giro per strada perché lo avete beccato fare qualcosa di sbagliato, che poi magari ci prende l'imbarazzo, non si ha il coraggio? Però sono sicura che qualcuno all'ascolto avrà fatto un qualcosa del genere. Dai amici, cosa vi devo dire se non che arriveranno giornate migliori. Bad

0: Jealous Lover, Rolling Stones, l'ultimo singolo pubblicato da quello che è il nuovo album Foreign Tongues. Bello, bello, bello, bravo Mick Jagger e soci. Allora, vi ho raccontato, questa mattina ho cazziato un tipo in stazione che ha buttato carte e cartacce per terra, ho detto non si fa, butta nel cestino, e ho chiesto a voi se effettivamente vi è mai capitato di sorprendere qualcuno, fare qualcosa di non educato e di riprendere la persona in questione. Sentiamo un po'.
1: Io ho beccato uno che ciccava dentro il lago di Braies, me lo sono mangiato e insultato a dovere.
2: Io faccio i brumotti, per esempio, ogni volta che vedo parcheggiare qualcuno nel posto dei disabili vado e controllo se ha il tagliandino sul vetro, se non ce l'ha lo faccio spostare con la minaccia altrimenti di chiamare i vigili.
3: Alteria, assolutamente sì, ero ferma allo stop ad aspettare che il semaforo diventasse verde, quella davanti a me ha aperto la confezione dei pavesini per il figlio . E ha buttato la carta di plastica fuori dal finestrino. Sono scesa dalla macchina, ho bussato e gli ho detto: è questo quello che insegna tuo figlio? Cattivissima. Ciao a tutti.
0: Bravi ragazzi, così vi voglio. Allora, ciccare nel lago, cosa dici? Sputare secondo te? O magari buttare la cicca della sigaretta? Non lo so, aspettiamo delucidazione. Salutiamo anche il nostro amico Brumotti, che insomma sappiamo essere amico di Virgin Radio. Qualcuno scrive: spesso e volentieri becco persone che fumano le sigarette elettroniche anche in posti al chiuso, tipo in coda mentre si fa la spesa o in metropolitana. Però questo è un dato importante, non vado mai a rompere, a dire qualcosa, perché non puoi mai sapere la reazione delle persone. È vero, magari uno ha paura di trovarsi in una situazione difficile. Tantissimi i messaggi, e noi tocchi che di cagnolini in casa ne abbiamo, di persone che dicono: ho visto una signora andare a passeggio col cane che ha fatto i suoi bisognini e non li ha raccolti. Male, male, male, sacchettino, si raccoglie e si pulisce.
4: Ciao Alteria, ciao Doggies, buongiorno. Io vi dico solo che sono un'archeologa, quindi secondo me già basta questo. Ogni volta è dura avere a che fare con questa gente e cercare di fare capire, soprattutto a chi ha dei figli, che le creste dei muretti di 5.000 anni fa non sono un maledettissimo parco giochi.
0: Beh, in effetti, va bene, siamo partiti un po' con questa vena polemica, ma a fin di bene, no? Per migliorare quello che abbiamo attorno a noi, il nostro pianeta Terra. Bene amici, buongiorno, senti qua che meraviglia, arriva il suono degli AC/DC a darci la sveglia.

0: Black AC/DC, noi torniamo e parliamo di un album che usciva il 24 settembre 1991. Di che disco stiamo parlando?
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%, fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: Verde. Rosa. Arancio.
18: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
17: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
17: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
22: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
23: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

La nostra Florence Welch con i Florence and the Machine, Free, questo è il singolo che abbiamo ascoltato. Allora, 24 settembre 1991 esce un discone, posso dire ne uscivano due, perché uscivano i Red Hot Chili Peppers con Blood Sugar Sex and Magic e usciva lo stesso giorno anche Nevermind dei Nirvana, il disco che ha letteralmente così portato il grunge nel mainstream. Esce a settembre appunto quest'oggi, debutta tipo posizione 144esima in classifica, però da lì a gennaio c'è un boom clamoroso al punto che riescono a togliere dalla prima posizione, già l'abbiamo raccontato più volte, Michael Jackson con Dangerous e Nevermind si posiziona al primo posto. Voi pensate che prima di quella data comunque era già uscito Bleach, album precedente di Nirvana, ma Kurt Cobain e gli altri erano abbastanza al verde. Dopo l'uscita di Bleach, Kurt Cobain fece un volantino, un disegnino fatto con le sue manine, dove si proponeva insieme a Chris Novoselic come impresa di pulizie. Loro dicono: veniamo a pulire i vostri uffici e sceglieremo pochi clienti giusti per poter pulire al meglio. Pensate, da lì a breve Kurt Cobain sarebbe diventato la voce di una nuova generazione, con tutta poi la triste storia che conosciamo. 1990, nei Nirvana arriva anche un certo signore di nome Dave Grohl, che poi insomma va avanti con la sua carriera, e arriveranno anche i nostri amati Foo Fighters.

0: Il pubblico è imprevedibile, perché cambia ogni volta. È come il motore di una moto. Finché non dai gas, non capisci quanto è potente. Ma se alla prima accelerata si impenna, è fatta. La paura va a farsi fottere.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Natural, Super Serious, R.E.M. Noi restiamo insieme, torniamo con un Virgin Classic e con le nostre belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Ah, finalmente un po' di relax.
3: Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
14: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
13: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
15: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
21: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
20: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 euro.
23: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
24: Qualcuno ha detto Just Eat.
25: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
26: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
27: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
28: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1985.

5, Walk of Life, il nostro Virgin Classic. Tante volte abbiamo detto come questa canzone è un po' una canzone che mette addosso felicità, almeno in molti dicono così. Stavo pensando che io quando sono a casa e ho voglia di, non tanto felicità, però di caricarmi, di mettermi in una mia comfort zone, spesso ripesco degli album che ascoltavo intorno ai 18 ai 20 anni, che mi caricavano, 20, 25 anni, comunque di qualche anno fa. Tipo, io metto sempre o Iguano Apes, che sono una band che ho amato tantissimo, super band crossoverona, spesso e volentieri devo dire anche System of a Down. Guarda, scatta, non era prevista, però ve la faccio la domanda semplice: l'album che andate a cercare o mettete nelle vostre orecchie quando cercate un po' di, ma sì, un po' di frizzantino, un po' di felicità, di carica, vediamo cosa ci rispondete. A proposito di System of a Down, loro sono stati scoperti anche grazie a un festival molto figo che si chiama Oz Festival. L'Oz Festival, creato da Ozzy Osbourne, lanciava sempre delle band emergenti. Una band era sempre una band senza contratto. Da lì sono usciti i Slipknot, appunto anche System of a Down. Bella notizia, torna nel 2027, è stato già detto e confermato, quindi iniziate a muovervi se volete andare a questo festival davvero davvero molto figo. Dai, 342 41 41 411, invece, se ci scrivete il titolo del disco che riesce a darvi carica, felicità. Loro sono i Leap, Bloodlines.

0: Small Things, Blink 182. Si parlava di dischi che ci mettono nella nostra comfort zone. Tanti messaggi, sentiamone.
1: La mia comfort zone sono i primi anni 90, gruppi come Megadeth, Soundgarden, Alice in Chains. Ah, che bei ricordi.
0: Ah, che bei ricordi. Ci buttiamo nella seconda ora. Dai, seconda ora. Morning Glory, casa nostra fino alle 11. Io sono Alteria, c'è Toki in regia. Tanti commenti appunto per quanto riguarda dischi da Comfort Zone. Parleremo di questo, ma vi porterò anche in Irlanda. Poi vi parlerò di un bellissimo libro che ovviamente ha a che fare col mondo del rock. Parleremo di Jimi Hendrix, oggi è una data importante per questo grande chitarrista. E poi, lo sapete, qui si sta bene e non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

0: It's my life. Bon Jovi, 10:05 minuti. Quanti messaggi? Dai, ancora uno ne voglio sentire. Tocchi, si parlava di dischi che proprio ci mettono addosso quella sensazione di, ma sì, di carica, di felicità.
1: Ciao a tutti, sono Pamela e vi chiamo da Norcia. Qualsiasi vinile o disco sia, l'importante è che la voce è quella di Jonathan Davis. Il resto non fa importanza.
0: Io, Jonathan Davis con i suoi corn, li sto aspettando come i bambini aspettano Babbo Natale alla vigilia di Natale. 21 novembre, Unipol Forum di Milano, non vedo l'ora, è un concerto firmato Virgin Radio. Ci vediamo lì. Allora, facciamo ancora un attimo un giretto, notizie sparse dal mondo del rock. Prima vi ho parlato dell'Oz Festival, festival creato e ideato da Sharon Osbourne e Ozzy Osbourne. All'epoca ritorna nel 2027, però non vi ho detto dove. Una data sarà a Villa Park a Birmingham, un'altra data sarà in America, adesso capiremo dove esattamente. Poi, sempre concerti, avrete visto nelle ultime ore gli Oasis hanno annunciato una nuova data in Italia, nella città di Roma. Se già avevamo il 29 e il 30 luglio, adesso abbiamo anche il 26 di luglio. Tu non sai, Toki, quanti messaggi continuano ad arrivare di gente che dice: oh, ma quando arrivano le email? Perché chi si è registrato per poter acquistare i biglietti sta aspettando con ansia l'arrivo di questa conferma, di questo codice per poter tentare poi di prendere i biglietti. E insomma, dai, tante news che arrivano dal rock. Tra poco, anzi adesso, vi porto in Irlanda, dove c'è una bella novità. Anzi, a proposito di Irlanda, fra qualche ora avremo novità anche per quanto riguarda Bono Vox e i suoi U2. Beh, non manca molto, dai, nel giro di uno o due giorni sapremo qualcosa, speriamo di sì. No, in Irlanda, bella iniziativa per i ragazzi di 16 anni, tra i 16 e i 17 anni, una carta cultura, mettiamo così, 100 euro da spendere in eventi culturali, concerti, mostri, eventi, cinema, molto molto bello. Beh, andremo ad approfondire un po' questo tema insieme. Adesso, Why Can I Be You? È il suono They Cure.

I'm never gonna RIP Green Day, 10-12 minuti. Allora dai, torniamo un attimo in Irlanda, dove tutti i ragazzi che compiono 16 anni quest'anno riceveranno un buono di 100 euro. Buttali via 100 euro da spendere in eventi culturali, quindi dicevamo concerti, mostre, eventi, cinema. Adesso chiedo a voi all'ascolto, a chi è genitore, perché devo ammettere, ho qualche dubbio, non riesco a ricordare quando mia figlia aveva quell'età. Anche in Italia c'è mai stato un qualcosa del genere, una specie di carta cultura che potevi, un bonus che tu potevi andare a spendere da ragazzino? Se sì, raccontatecelo, comunque ricordatemelo, perché non so. Allora, 16 anni è un'età particolare dove magari ancora non hai così tanto la visione di andare a vedere una mostra, però può essere che a qualcuno di noi intorno a quell'età c'è stato magari un qualcosa legato al mondo della cultura che proprio ci ha sparaflesciato il cervello, non parlando di album, di musica o magari anche di film, ma magari davvero una mostra o un libro. Voglio pensarci un pochino insieme a voi, se avete spunti, e possiamo parlare anche tra poco di mostre in corso in Italia, belle bellissime da guardare da qui alla fine di questo 2026. Molto bene, Rock the Casbah, noi continuiamo con la musica, quella più bella. Siete su Virgin Radio, arrivano i Clash.

0: Rock the Casbah, i Clash. Noi restiamo insieme e torniamo anche con il suono dei Depeche Mode.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver!
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
4: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: house.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: One, two, three, four.
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io.
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
13: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
14: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza

0: senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km! Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

Code. Allora, intanto, giusto per chiudere il discorso, tanti messaggi di chi dice che anche sì, in Italia i ragazzi intorno ai 18 anni ricevono un bonus cultura, diciamo, da poter spendere in libri, mostre, dischi. Molti avete scritto: mio figlio ha usufruito di quei soldi anche per regalarmi un concerto da andare a vedere insieme, anche per regalarmi un vinile. Che bello è quando tuo figlio ti regala un vinile per dire che è una tua grande passione, e insomma proprio percepisci, no, che ci ha messo dell'attenzione, della cura nel dedicarti questo pensiero. A proposito di cose belle, To-Do List, la nostra To-Do List si arricchisce di un nuovo libro dal titolo Susie, e parla e narra la storia d'amore bellissima e anche con delle parentesi molto tristi purtroppo, tra Nick Cave e sua moglie Susie Cave. Intanto, piccolo dettaglio, pensate che loro si sono conosciuti nel 97 grazie ad un'amica. Praticamente nell'appartamento di questa amica campeggiava su una parete una fotografia di questa ragazza bellissima. Nick Cave se ne innamora immediatamente prima ancora di vederla fisicamente di persona. Insomma, stanno insieme, si innamorano. Lui dice: io ho cercato di scrivere tante canzoni per Susie, ma non ci riesco perché la sua energia non potrà mai essere contenuta nelle mie parole. Amore molto romantico, molto gotico, molto dark, fisicamente sono fighissimi da vedere insieme. Nick Cave, Susie Cave, il nuovo libro Susie, è un diario a due voci, quella di Nick Cave e della moglie, molto molto carino, molto interessante anche per conoscere meglio le dinamiche di coppia delle rockstar. Adesso Come Out and Play, loro sono gli Offspring. You gotta keep them separated.

mi piace molto. Easy Street, Queens of the Stone Age, che tornano con questo singolo, tra poco anche l'intero album. Diverso magari, no? Il suono da quello a cui siamo abituati per quanto riguarda i Queens of the Stone Age, ma Josh Homme ha detto: a me non interessa nulla di cosa pensa la gente, non mi importa molto dei giudizi degli altri, voglio fare arte, voglio cambiare le cose, sorprendere il resto non serve. Prima abbiamo parlato di un libro che racconta la storia d'amore tra Nick Cave e Susie Cave, sua compagna dal 1997. Stavo pensando, Toki, a quelle coppie belle, bellissime, maledette, spesso anche disperate, che hanno fatto la storia del rock, e pensando a Josh Homme avevo in parte un po' rimosso che lui per un bel po' di tempo, e ha avuto anche 3 figli, è stato insieme a Brod Dale delle Distillers. Non so se ricordate le Distillers, lei bellissima, super punk, attitudine veramente cazzuta. Beh dai, altre coppie del rock che hanno un po' scritto pagine di gossip trasgressivo, chi ci viene in mente? Tommy Lee e Pamela Anderson, Pete Doherty quando stava con Kate Moss, 2 scappati di casa con il massimo del rispetto, quando Chris Martin dei Coldplay stava con Gwyneth Paltrow, anche loro fecero parlare parecchio. Beh, ma ce ne sono tanti, tanti, tanti di nomi. Va bene, loro sono i Muse, arrivano il 20 e il 21 novembre all'Unipol Dome, siamo nella città di Milano, noi felici di essere la radio che firma questi 2 concerti. Li ascoltiamo, Supermassive Black Hole, proprio i Muse.

0: Supermassive Black Hole, i Muse, noi restiamo insieme e torniamo con un brano clamoroso.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
9: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio. 1, 2, 3, 4.
14: Sono un autodidatta.
15: Sei fantastico.
16: Perché lo tenete, mi chiedo io.
17: Musica!
18: Per me è super sì.
19: Anche per me?
20: Per me vale.
18: Anche per me?
21: È un sì al 100%.
22: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima.
23: E per il gas?
24: Ottima.
23: Internet?
24: Ottima.
23: Mobile?
24: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: Davvero!
25: Così questa è la nuova Volvo X60.
26: Che ne dici? 100% elettrica.
25: Bellissima, ma giusto un limite.
26: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
25: È vero, ma il prezzo?
26: Come la tua ibrida.
25: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
26: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
25: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
15: Virgin Classics 1970.

Avevo detto incredibile. Immigrant Song, Led Zeppelin, scena iconica in School of Rock con Jack Black che ascolta tutto volume mentre guida il van con i suoi allievi, ve lo ricordate? Con sotto Immigrant Song. Bello, bello, bello. Adesso Seriously, loro sono gli Editors.

0: il suono degli Editors, adesso Long Playing Stories, arriva Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Red Hot Chili Peppers e della canzone che dà il titolo al loro album più venduto. 15 milioni di copie, una parola che diventa simbolo di uno stile di vita pericoloso e affascinante, Californication. La storia di Californication, settimo album dei Red Hot Chili Peppers, che esce l'8 giugno 1999, va al numero 3 in America, comincia con una serata all'apparenza normale. Flea è un grande tifoso della squadra di basket dei Los Angeles Lakers. Invita Anthony Kiedis a vedere una partita a casa, chiama anche il batterista Chad Smith, poi gli chiede: che ne pensate di suonare ancora con John? John Frusciante è la chitarra magica della band, è entrato nel 1988 quando erano un fenomeno underground e se n'è andato nel 1992 quando sono una delle più grandi band del mondo. È stato travolto dalle

messo in testa che la fama fosse una cosa malvagia, ma ora non la penso più così, ha raccontato. Senza di loro mi sono reso conto che non avevo un posto dove suonare.

Summers del 1962. Johnson alla sua Fender Jaguar e una Gretsch White Falcon del 55. E Red Hot Chili Peppers tornano a fare una jam session nel garage di Flea. Frusciante torna sul palco per il Tibet Freedom Concert al posto di Dave Navarro. Un fotografo li immortala stretti in un abbraccio e l'immagine diventa il simbolo di una band famiglia riunita. Poi entrano in studio a Los Angeles con Rick Rubin e registrano l'album che definisce il loro suono funk rock e cristallino, pieno di groove, melodie e storie di vita. Anthony Kiedis ha spiegato così l'origine di Californication, la canzone in cui celebra i lati oscuri, le contraddizioni e la bellezza della sua città, Los Angeles. Parla delle energie che sono sempre in competizione in California. Qui ci sono i tipi più assurdi e superficiali, gente che vuole diventare famosa, ma ci sono anche le montagne, il deserto, l'oceano e la storia creativa più bella del mondo. Questi sono i Red Hot Chili Peppers con Californication.

0: Californication, Red Hot Chili Peppers, loro all'interno di Long Plain Stories. Grazie a Paola Maugeri, come ogni giorno. Bell'appuntamento che torna anche alle 13.50, alle 17.50. Questa sera ricordatevi di puntare la sveglia, perché alle ore 21 c'è un best rock davvero molto bello. Vi porto dentro il nuovo album dei Nothing But Thieves dal titolo Stray Dogs. Esce ufficialmente domani, ma noi qui su Virgin Radio, come spesso accade, abbiamo occasione di ascoltarcelo in anteprima. È davvero un bel disco, quindi vi aspetto. Fatemi ringraziare Super Toki in regia, ringrazio Michele Primi, ringrazio voi, come sempre ci siete, ci fate compagnia. L'appuntamento è anche a domani mattina 9:11 Morning Glory. Un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio Morning Glory.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
3: Sono le 11.
10: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. Live on Virgin Radio. Personal Julia.
3: Personal Julia.
1: Julia.
3: Con Giulia Salvi.
11: Deve esserci un errore, amici miei, non ho ancora ricevuto nessun codice per acquistare i biglietti degli Oasis. Indosso la mia felpa propiziatoria e va tutto bene, buona fortuna a tutti coloro che, come me, sono in attesa appunto di riuscire ad accaparrarsi questo famosissimo codice così ambito. Bando alle ciance, buona giornata amici miei, partono le 3 ore di Personal Giulia, sì, su Virgin Radio e Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Come state? Voglio sapere se vi arrivano questi codici, dovete assolutamente dirmelo al 342 41 41 411. Thomas oggi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale e loro per partire alla grande. Stereophonics da Cora.

Stereophonics con Dakota per dare il via ad una nuova puntata di Personal Giulia. Parliamo degli YouTube perché domani sarà una grande giornata e si scontreranno con la regina degli incassi e dei numeri Taylor Swift, che domani farà uscire appunto il nuovo singolo. Forse anche per questo gli YouTube anticipano ad oggi l'uscita di Silenzio, scritta proprio alla spagnola. Ma domani è appunto il compleanno degli YouTube, 25 novembre. La band di Bono Vox domani festeggia 50 anni e non tanto per autocelebrarsi, ma domani sarà la giornata giusta per lanciare il nuovo album. Per darci qualche dettaglio in più sull'album Carnaval de Luz, che uscirà però nel mese di novembre. Dicevamo, Silenzio era previsto per la giornata di domani, invece anticipa a questa sera, uscirà questa sera alle 18 e non domani. Il titolo dell'album, Carnaval de Luz, e la possibile copertina erano circolati soprattutto tra forum e account di fan sudamericani. Ne avevamo parlato proprio in questi giorni a Personal Giulia, inizialmente senza conferme ufficiali, ma visto il leak, visto questo spoiler, questo trapelare di notizie, la band l'ha confermato proprio ieri ad un podcast irlandese, quindi titolo e copertina ufficiali sono quelle che trovate online. Street of Dreams, loro sono gli YouTube.

Dude Looks Like Lady, gli Aerosmith 1987. Prima di loro gli U2, che domani, 25 settembre, festeggiano 50 anni di carriera. Forse ho detto 25 novembre. A novembre esce il disco Carnaval da Luz, questo è il titolo ufficiale, mese di novembre per l'album. Domani invece, 25 settembre, primo 50esimo compleanno degli U2, i primi 50 anni della band capitanata da Bono Vox. Questo è il gruppo di suo figlio, Ali Hewson, Inhaler, These Are The Days.

0: These are the days. Loro sono gli Inhaler, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A 3 anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock, speciale Nothing But Thieves, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
10: Affrettati, l'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
13: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
16: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre,

0: Canale 5.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
4: La spesa intelligente!
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Yesterday's Lawson and Guns N' Roses 1991, a Personal Joy da Use Your Illusion 2 qui su Virgin Radio. Parliamo di Brandon Flowers, leader dei Killers, che è stato ospite di Mr. Jimmy Fallon, uno dei più grandi presentatori americani, un paio di giorni fa nel suo show notturno. Ha eseguito anche il nuovo singolo An American Dream. Durante una conversazione Flowers ha anche parlato del lavoro su Thrasher, il nuovo album solista pubblicato un mese fa. Non solo, Brandon, imbracciando una pianola, ha risposto a tutte le domande di Jimmy intonando delle canzoni improvvisate. Alcune sono riuscite anche molto molto bene. Comunque devo ammettere che ha fatto ridere. Allora, che Brandon Flowers fosse un uomo bellissimo lo sapevamo già tutte, insomma, è una cosa risaputa. Tra l'altro sempre più bello e in realtà ancora molto giovane, perché ha soltanto 45 anni. Non possiamo certo dire però che sia noto per la sua simpatia, mentre un paio di sere fa l'ho visto in grande forma, mi sembrava a suo agio, mi sembrava veramente che si stesse divertendo e di conseguenza faceva anche divertire gli altri. Infatti il pubblico era molto felice, applaudiva moltissimo. Tra le altre cose, Jimmy Fallon ha anche chiesto al musicista del prossimo lavoro dei Killers. Lui, intonando un'altra canzone, ha detto che sono già state gettate le basi, probabilmente è già stato scelto anche il titolo, ne hanno qualcuno di papabile, ma non si può dire ancora nulla perché è troppo presto. In precedenza Brandon aveva detto in un'intervista che i membri della band avevano già vissuto bei momenti e importanti svolte creative. La data poteva essere inclusa nel 2027, ma dei dettagli arrivati in seguito rendono più papabile il 2028 come anno di uscita del nuovo album della band di Las Vegas. Qui è da solo e solista Brandon Flowers, Tiger's Blood.

0: basta una serie di note. Il resto è improvvisazione.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Stile, un genere più in voga che mai, nonostante i Sum 41 ormai si siano sciolti da più di 2 anni, continuano a influenzare nuove generazioni di musicisti, loro, i loro amici Simple Plan. E a proposito dei Simple Plan, domani giocheremo a Personal Giulia con i biglietti per la data milanese. Lui, si vocifera, sarà uno degli headliner di Glastonbury perché sta lavorando al suo nuovo disco. Parlo di Sam Fender, questa è 17, Going Under.

0: 17 Going Under, lui è Sam Fender, tra poco a Personal Julia, un classico dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: D'Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info d'alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
14: Ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
15: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
16: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
17: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
18: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
19: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
20: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
21: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
19: Dammi qua.
22: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
23: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
24: Mm-hmm.
23: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
24: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
23: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
24: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
23: Quello è sicuramente un brutto affare.
25: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
26: Che operatore hai per la luce?
27: Ottima.
26: E per il gas?
27: Ottima.
26: Internet?
27: Ottima.
26: Mobile?
27: Indovina?
26: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
28: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
29: Virgin Classics
30: 1971.

Sugar è un classico dei Rolling Stones, a Personal Giulia. Noi di Virgin Radio vi portiamo al cinema. Vi ricordo che il prossimo 30 di settembre su tutte le sale cinematografiche, in tutte le sale cinematografiche, esce il nuovo film, docufilm sui Linkin Park, diretto proprio dal membro della band Joe Hahn. Si chiama Linkin Park Unshatter, film che racconta i 7 anni passati dalla scomparsa del leader Chester Bennington fino alla rinascita con l'album From Zero, la nuova canzone cantante Emily Armstrong e il nuovo batterista Colin Britton. Tutte le info del film sul nostro sito virginradio.it. Resterà al cinema per pochi giorni, dal 30 settembre fino al 3 di ottobre. Sempre sul nostro sito c'è anche l'intervista a Joe Hahn, che ci racconta tutti, ma proprio tutti i dettagli, fatta dal nostro amico e collega Andrea Rock. Altra bella iniziativa questa sera a partire dalle 21, speciale Best Rock, tutto dedicato al nuovo album dei Nothing But Thieves che esce domani, Stray Dog. Alteria ce lo fa ascoltare con qualche ora di anticipo rispetto all'uscita sul mercato, ma soprattutto ci fa ascoltare gli estratti dell'intervista che ha realizzato pochi giorni fa a Utrecht. A Different Kind of Happiness è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.

Sì, loro sono gli Oasis. Gli Oasis, i Blur, 1997. Ragazzi, io sto pensando soltanto a quello. Continuo a controllare la mail. Niente, il codice non arriva, perdonatemi. Se mi avesse sentita Damon Albarn si sarebbe arrabbiato parecchio. Michael Stipe con Andrew Watt. Arriva o non arriva l'album solista di Michael Stipe? Speriamo di sì e speriamo anche il prima possibile, visto che lo aspettiamo da ben 9 anni. I Play the Fool.

0: I Play the Fool, Michael Stipe con Andrew Watt, Personal Julie. Era la nostra prima ora insieme su Virgin Radio TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Long Playing Stories.
13: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
14: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
13: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
13: Sono le 11.59 minuti.
16: It's 11.59 a.m.
13: TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Esther Roletto. L'allarme della CIA, la Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia o Italia. Ha avvisato i governi coinvolti. A rivelarlo il quotidiano spagnolo El Mundo. Per Mosca fornire armi, informazioni e consiglieri militari all'Ucraina rende i paesi occidentali partecipanti alla guerra e dunque obiettivi legittimi. Xi Jinping accolto con una cerimonia in pompa magna da Donald Trump alla Joint Base Andrews nel Maryland. Questo è un anno cruciale per lo sviluppo dei nostri paesi, ha affermato il presidente cinese. Certo che per una pacifica coesistenza Pechino e Washington devono essere partner e ricercare compromessi. Un giudice federale americano ordina alla Casa Bianca di riammettere i media banditi da Trump, CNN, MS Now e Politico. Il magistrato ha emanato un ordine restrittivo di 14 giorni. Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto, dal 10,3% di luglio. Lo scrive la Banca Centrale Europea nell'ultimo bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027. Un operaio di 51 anni, trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo, che non lo ha visto rientrare a casa. È ricominciata un'intensa attività eruttiva nei crateri sommitali dell'Etna, che ha provocato una nube di ceneri alta 4 km, che si stanno disperdendo in direzione sud-est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un'allerta rossa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Tomorrow i Cranberries che inaugurano la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. La musica come strumento di connessione, soprattutto in questi tempi in cui connettersi è davvero facile, sì, ma incontrarsi è difficilissimo. La generazione Z è cresciuta con la possibilità di essere sempre connessa a qualcuno grazie a messaggi, dating app, social, videochiamate, più recentemente anche chatbot e assistenti basati sull'intelligenza artificiale che hanno trasformato il modo in cui si costruiscono le relazioni. Una volta però che uno esce nel mondo reale per incontrare quelle persone, è lì che si fanno difficili le cose. Secondo una nuova ricerca del Kinsey Institute, molti giovani adulti dichiarano livelli relativamente bassi di attività sessuale, pur riferendo un desiderio da moderato a alto, quindi non è una mancanza di interesse, è proprio che è difficile. Il 29% degli intervistati afferma di non aver avuto partner negli ultimi 3 mesi, il 19% dichiara di non averne mai avuto uno e solo il 18% si dice insoddisfatto della propria vita sessuale. Poi c'è la fatica di incontrarsi e a questo si aggiunge anche la paura del rifiuto, perché va detto, le nuove generazioni emotivamente sono molto molto più fragili e questo è un dato di fatto. Non solo, si aggiunge anche il fattore economico che per molti giovani adulti è un vero e proprio problema. Dalla ricerca emerge che il 43% degli intervistati considera le preoccupazioni finanziarie un ostacolo alla possibilità di frequentare altre persone o mantenere una relazione. Per il 37% inoltre, lo stress economico ha avuto conseguenze negative anche sulla propria vita sessuale. Incredibile ma vero, amici miei? Beh, effettivamente sì, se uno già è preoccupato per la questione economica, cercare un partner diventa davvero forse ancora più difficile, perché senti il peso di dover fare esperienze insieme. Queste esperienze giustamente hanno un costo. E voi come vi sentite? 342 41 41 411, cioè davvero l'incertezza economica è un ostacolo alle vostre relazioni? Royal Blood, 10 over 10.

Devil Inside 1987, loro sono gli In Excess, a Personal Giulia, e mi state confermando voi della generazione Z al 342-4141-411 che lo studio di cui abbiamo parlato poco fa a Personal Giulia è veritiero, cioè fra i tanti problemi che impediscono alla generazione Z di farsi una vita sentimentale anche solo per brevi avventure nel mondo esterno si aggiunge anche il fattore economico. Avere pochi soldi o essere incerti dal punto di vista economico è un freno ulteriore a intraprendere delle relazioni, anche solo a voler conoscere le persone, appunto, proprio perché mi fate degli esempi, metti poi che ti metti con una ragazza, desideri portarla fuori a cena o offrirle un weekend, ma anche viceversa, perché finalmente c'è la parità dei sessi, giustamente uno si sente molto molto frenato. Youngblood di certo non credo abbia problemi economici lui, questa è Tissues. Amici, lui, questa è Tissues.

0: Tissues, lui è Youngblood, da Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
7: La spesa intelligente.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
10: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico.

0: Fiat Full Hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. 1, 2, 3, 4.
9: Sono un autodidatta.
10: Sei fantastico.
11: Perché lo tenete, mi chiedo io?
9: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
12: Anche per me?
15: È un sì al 100%!
16: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Welcome to Paradise, loro sono i Green Day 1994. La loro storia è stata vista spesso al cinema nell'ultimo periodo grazie al film Nimrods, prodotto proprio dallo stesso trio di Berkeley. A Personal Julia restiamo al cinema. Dopo il successo di Backrooms, film dell'orrore del 21enne Keen Parsons, basato su una serie di suoi video pubblicati online, le due persone più importanti di una grande casa hollywoodiana si sono presentate a casa sua proprio per chiedergli di lavorare con loro insomma in maniera stabile, e che è un processo insomma diciamo piuttosto inusuale per come è girata Hollywood fino ad oggi. È un episodio che racconta come negli ultimi anni tra le grandi società americane si è emerso un grosso interesse per storie, spunti, proprietà intellettuali e talenti nati proprio su internet. Le società di produzione erano già da diversi anni alla ricerca di un modo di intercettare storie che avessero già un pubblico online. Lo facevano principalmente tramite una piattaforma per scrittori e scrittrici amatoriali. Diversi film negli ultimi anni avevano storie che provenivano proprio da questa piattaforma. Pochi mesi prima di Backrooms era uscito anche Iron Lung, film tratto da un videogioco ideato e girato da uno youtuber che aveva incassato 50 milioni di dollari, che è proprio un record se si pensa che questo film era autodistribuito, quindi insomma diciamo una cifra veramente astronomica. Risultati che hanno portato molte società di produzione a orientare diversamente le proprie ricerche. Cioè, le storie, presto sarà così la prassi, soprattutto per i film di giovani registi, arriveranno da cose già esistenti online, da contenuti già esistenti online. La strategia è sempre quella di prendere una proprietà intellettuale, cioè una storia, un personaggio o un universo narrativo che già esistono e già hanno un pubblico. Lo scopo è semplicemente evitare il più possibile il fallimento. Florence Rowe, da Personal Julia, il nuovo singolo è 7563.

The Black Keys con Fever 2014 a Personal Giulia. È stata ampliata la nostra sezione contest e ci sono dei concorsi su virginradio.it che vi danno la possibilità di portarvi a casa i biglietti per degli show sold out, ma mega sold out, sold out da quando i biglietti sono stati messi in vendita. Dopo pochi minuti i biglietti per la data di cui sto parlando già non c'erano più, quindi uno dei concerti più ambiti delle prossime settimane, ma ve ne parlo con calma. Loro arrivano il 6 di novembre a Milano, parlo dei Placebo, Beautiful Janes.

0: Beautiful James, Placebo, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!

0: su puntofileni.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Virgin Classics 1967.

People Are Strange, 1967, un classico dei Doors, A Personal Julia. Parliamo del grande Chad Gilbert, chitarrista dei Newfound Glory, scomparso qualche giorno fa a 45 anni a causa di una malattia contro la quale stava combattendo, ahimè, da 5 anni. A qualche giorno dalla sua morte, proprio in queste ore, l'ex moglie Hayley Williams, cantante dei Paramore, ha detto la sua, ha voluto spendere qualche parola appunto per l'ex marito. Dopo 10 anni di relazione, i due sono stati sposati in realtà per pochissimo, dal 2016 al 2017, nonostante appunto la relazione fosse durata un decennio. Dice Hayley: non sapevo se dire qualcosa sarebbe stato appropriato o meno, ma ora sono sicura che voglio farlo, perché la vita è fatta di sentieri che attraversiamo per ragioni infinite. Chad è una leggenda nella scena e nel tempo in cui eravamo uniti mi ha insegnato molto, mi ha presentato a un sacco di persone che continuano a segnarmi la vita in modi bellissimi, nonché introdotto a della musica e della cultura che hanno reso la mia vita più ricca. Gli sarò per sempre grata, perché grazie a lui ho capito in maniera più profonda la cultura e la comunità hardcore di cui lei, lasciatemelo dire, è davvero una grandissima esperta. The Hayley Williams Show passa dall'Italia il 7 e l'8 giugno 2027 al Sesto San Giovanni alle porte di Milano e a Roma. Le info sul nostro sito virginradio.it. Leave Me Behind, loro sono i Nickelback.

0: Adam Song, Blink 182 chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 12 e 59 minuti.
5: It's 12:59 p.m.
6: Style Rock.

Hall, loro sono i Pearl Jam, a Personal Giulia. Inauguriamo così l'ultima ora insieme, poi arriva il ringaccio con Revolver. Cari amici miei, stiamo per ascoltarci i Fontaine's DC in arrivo per una data che, come abbiamo già detto oggi, a Personal Giulia, quella del 26 ottobre a Bologna, Unipol Arena, è andata polverizzata in pochissimi secondi, cioè dall'apertura delle vendite dopo un paio di minuti di biglietti già non ce n'erano più, ma a noi ne avanza qualcuno. E allora sul nostro sito virginradio.it c'è il contest che vi dà la possibilità di portarvi a casa una coppia di biglietti, perché sapete che noi ai concerti da soli non vi mandiamo mai. Se vincete in onda con i vari programmi o se vincete sul nostro sito, i biglietti sono sempre due. Si tratta del DC European Tour. DC sta per Dopamine Chamber, il nuovo album dei Fontaine's DC, quinto della carriera della band irlandese, che esce il prossimo 16 di ottobre, la data invece 10 giorni dopo, 26 ottobre. E poi ci sono le date estive, ma per quelle c'è ancora tempo. Sono il 18 di giugno al Rock in Roma e il 19 di giugno al Ippodromo SNAI San Siro, High Days Milano. Il primo singolo da Dopamine Chamber e Marianne, loro sono i Fontaine's DC.

Cover Me, il boss Bruce Springsteen a Personal Jewel, ed è disponibile in streaming gratuito la seconda parte di Bruce Springsteen and the Street Band Land of Open Dreams American Tour Philadelphia Freedom Cut, film concerto della tappa finale a Philadelphia del tour di Bruce Springsteen, e contiene 7 canzoni. Il film, come ha raccontato il boss, verrà pubblicato a puntate. La prima era uscita lo scorso 9 settembre in memoria di Dave Marsh, giornalista biografico di Springsteen venuto a mancare lo scorso mese di agosto. La seconda parte invece è uscita in occasione del 77° compleanno di Bruce. Bruce Springsteen and the E Street Band Land of Open Dreams American Tour Philadelphia Freedom Cut è diretto da Chris Hilson e Tom Zimney, utilizzando soprattutto i filmati dei cellulari. Quindi godetevi questo film a puntate, visto che è anche completamente gratis. Witch a Spell, loro sono gli AC/DC.

0: Witch Spell, AC/DC, A Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF!
9: E pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF!

0: A settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Gotta Get Away, gli Offspring 1994, a Personal Giulia, biglietti sold out e code online infinite. Non succede soltanto per i grandi tour degli artisti che amiamo, succede anche al museo. Lunedì scorso il British Museum di Londra ha vietato ai visitatori di fotografare l'arazzo di Bayeux, una delle opere d'arte più significative dell'undicesimo secolo e un preziosissimo documento storico che il museo esporrà fino a luglio del 2027 dopo un complicato trattato con la Francia. Insomma, questo trasferimento è stato molto molto complicato, ma alla fine ci sono riusciti. La mostra, inaugurata lo scorso 10 settembre, è stata da subito molto affollata e il museo ha spiegato che il divieto di foto è stato deciso per evitare che si creassero lunghissime code, dopo che nei primi giorni diverse persone avevano rallentato la visita proprio per fermarsi e scattare una fotografia. Quando i biglietti erano stati messi in vendita la scorsa estate, 80.000 persone appunto si erano messe in coda online, come tutti noi quando appunto c'è un grande concerto, e i biglietti ad oggi sono del tutto esauriti da qui a luglio del 2027. Il museo ha spiegato che per permettere a tutte quelle 80.000 persone di vedere l'arazzo, i visitatori hanno 40 minuti per visitare la mostra camminando lungo la teca in cui è chiusa l'opera senza tornare indietro, ma non sono previsti ritardi, quindi niente foto, altrimenti da qui a luglio qualcuno potrebbe correre il rischio di non riuscire a entrare per tempo e godersi lo spettacolo di quest'opera d'arte così influente. Kings of Leon, il 4 di novembre esce il nuovo album, si chiama Oh My Beloved, il singolo è My Whole World.

0: Non sono come John Lennon, che pensava di essere l'onnipotente. Penso solo di essere John Lennon.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

We weren't born to follow. Loro sono i Bon Jovi a Personal Giulia su Virgin Radio. Edoardo ci scrive al 342 41 41 41 41. Ciao, volevo condividere con voi che sono stato selezionato per accedere alla vendita dei biglietti degli Oasis a Roma. Speriamo di riuscire ad acquistarli. Caro Edoardo, complimenti, sei stato davvero fortunato. Ti auguro ovviamente di riuscire nell'impresa. Ma sì, dai, perché è vero, ha ragione Edoardo, che è felice ma non si illude. Ricordiamo che i codici per l'acquisto dei biglietti degli Oasis non sono garanzia di riuscire poi ad acquistarli. Anche lì partirà appunto la vendita nello slot predestinato, ma soprattutto ci si dovrà mettere in coda, la famosa coda per i biglietti degli Oasis, coda virtuale. Bring Me the Horizon su Virgin Radio, Darkside.

0: I Brimi di Ryzen con Dark Side, tra poco Personal Giulia, un classico del 77.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
12: 1, 2, 3, 4!
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
20: Anche per me?
21: È un sì al 100%!
22: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
25: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
26: Che operatore hai per la luce?
27: Ottima!
26: E per il gas?
27: Ottima!
26: Internet?
27: Ottima!
26: Mobile?
27: Indovina?
26: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
28: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
29: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
30: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
31: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
30: Colombo, navigando sull'app Family,
32: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
30: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
33: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
34: La spesa intelligente!
35: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
36: Repower.
37: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
38: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
39: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered, dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay
0: connected.
2: Virgin Classics
3: 1977.

Dal capolavoro Rumours 1977 Dreams, loro sono i Fleetwood Mac, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, ultimi 13 minuti insieme. E niente amici miei, tutti i fan degli Oasis aspettano i codici, qualcuno li sta anche ricevendo, ci avete scritto al 342-4141-411 e proprio Liam Gallagher in queste ore ha scritto sul suo social preferito "This could be the last time to get involved", questa potrebbe essere l'ultima volta, quindi datevi da fare per la serie. Se fosse l'ultimo tour, insomma, cercate di non avere rimpianti. Noi ci stiamo impegnando. Ora siamo chiaramente tutti nelle mani della sorte e ricordo che proprio nella giornata di ieri gli Oasis hanno annunciato 4 nuovi concerti nell'ambito del tour Oasis Live 27, cioè le date da 38 diventano 42. Aggiunte a seguito della straordinaria domanda e delle numerosissime registrazioni, sono state aggiunte le nuove date a Networth 25 e 26 settembre, una data allo Stadio Olimpico di Roma, quella del 26 di luglio, e l'Allianz Arena di Monaco, quella del 6 luglio. Cambiate anche le date parigine, che ora diventano 20 e 23 di luglio perché c'era un problema con la rete ferroviaria nella giornata del 24. Le info comunque le trovate anche sul nostro sito virginradio.it. I Muse in arrivo anche loro, credo sia stato più facile comprare i biglietti per i Muse. 20 e 21 novembre, Unipol Dome a Milano, Night Shift Superstar.

0: Night Shift Superstar, loro sono i Muse, Personal Giulia. Arriva Paola Maugeri con un appuntamento di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Pete Doherty e della sua band Baby Shambles, con cui pubblica 3 album, torna sul palco, rilancia la sua carriera da cantautore e arriva al successo nel 2013 con il singolo Nothing Comes to Nothing.
5: Nothing comes to nothing.
4: Da poeta maledetto del rock britannico di Pete Doherty si ferma nel 2003 quando il suo amico Carl Barat gli impone di lasciare la band che hanno formato insieme, cioè i Libertines, fino a quando non si ripulisce. Pete Doherty risponde a modo suo, cioè prima forma una nuova band, i Baby Shambles, e poi il giorno del loro concerto a Londra entra di nascosto a casa di Carl Barat per prendersi degli strumenti e degli amplificatori e viene arrestato. Rock and roll degli anni 2000. Pete Doherty è un protagonista involontario dei suoi eccessi, ma anche della sua malinconia. Scrive testi poetici e melodie decadenti e crea una carriera alternativa ai Libertines per i Baby Shambles, che vanno in tour in Inghilterra e in Europa. Collaborano con Mick Jones The Clash per registrare il primo album Down to Albion del 2003, poi escono con Shotters Nation del 2007. Nel 2013 entrano alla top 10 inglese con il terzo disco, Sequel to Prequel. Pete Doherty è un creativo inquieto, capace di cose grandiose e incredibili errori, come perdere l'occasione di aprire un tour degli Oasis nel 2005, perché è ad un party con Kate Moss e non si presenta alla prima data.
5: I've got one thing on my mind, I just can't shake it.
4: Cambia continuamente la formazione dei Baby Shambles, scrive canzoni con l'intenzione di fare un album solista, poi entra in studio con un maestro del suono britannico, e cioè Stephen Street, e nel 2013 registra il terzo album dei Baby Shambles, Sequel to Prequel. Doherty vive in Francia, dove si è rifugiato dopo la tragica scomparsa di Amy Winehouse. La band lo segue a Parigi. Stephen Street cattura il suo talento fragile e Baby Shambles tornano con il singolo più immediato e positivo della loro carriera, una canzone d'amore inquieta intitolata Nothing Comes to Nothing.

0: Ma 9 ottobre a Milano, le date dei Baby Shambles, era Nothing Comes to Nothing. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con Long Plane Stories, che torna su Virgin Radio alle 17.50. Gli altri appuntamenti come questo li potete ascoltare quando volete su virginradio.it oppure con la nostra app. Dalla vostra Giulia Salvi è quasi tutto. Saluto e ringrazio Thomas in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale. Vi lascio con il ringaccio Revolver e vi aspetto domani per l'ultima puntata della settimana di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Best Rock, speciale Nothing But Thieves. 3 anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 14.
14: It's 2 p.m.
13: Revolver, in collaborazione con
15: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Come state là fuori? Benvenuti. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver.
1: Welcome.
0: Welcome, li spalla dalla regia lui, Super Toki, salve.
2: Sulla cresta dell'onda,
0: Ringo e Toki sulla cresta dell'onda. Non posso dire salve, il Bonzo, non so perché anche oggi è desaparecido. È ancora a Londra. E vabbè, vediamo di trovarlo a Londra, dai. Allora, cosa combineremo oggi? Notizie che arrivano proprio dalla redazione, dal settimo piano, parlano chiaro. Andremo in America, apre il George Luca Museum Narrative Art a Los Angeles. Andremo nel mondo digitale, attacchi hacker, Italia terza al mondo per account rubati. Pensate un po', non ci smentiamo mai noi, sempre tra i primi, in tutte le cose, negative e positive ci siamo. Parleremo di sport, Formula 1, oggi si è iniziato a girare sul circuito cittadino di Baku e quindi ci sarà il Gran Premio, ma sabato alle 13, perché domenica in Azerbaijan è festa nazionale. Parleremo del Manchester, calcio, parleremo del volley, ma i ragazzi dell'Italia non ce l'hanno fatta, sono usciti ai quarti, peccato, ho visto fino all'ultimo set, vincevano 11-8, poi hanno perso, vabbè, e lo sport è così, come dico a Bonzo, non è che si può sempre vincere.
3: No!
0: Macchina del tempo, questo 24 settembre abbiamo a che fare con i Wings, con gli Slipknot, con Elvis Presley, che oggi nel 57 pubblicava Jailhouse Rock, con gli Animals, con David Bowie e anche con i Ramones!

0: High School con Revolver, con il nostro gruppo Portafortuna. Siamo in the end of the century 1980. Il rock and roll come piace a noi, iniziare così a Revolver. Subito il primo collegamento col settimo piano, chiaramente il Bonzo non c'è, non lo troviamo. Andiamo all'ufficio musica. Filippo!
1: Eccoci, ciao Ringo, ciao.
0: Ma tutti. Sai qualche notizia del Bonzo in giro per Londra? Cosa sta combinando?
1: Non si sa.
0: Ma è con gli Oasis?
1: È disperso in qualche pub.
0: Ma quello poco ma sicuro, perché lui tra fish and chips e birre ma le conosce tutte. No, ma siccome molti mi chiedono, ma perché a Londra? Calcio non c'è, è fermo, come perché ci sono i nazionali.
1: Arriveranno sorprese, diciamo così.
0: Anche tu non te la canti, vabbè.
1: No.
0: Non puoi cantartela. Vabbè, se sa qualche notizia in più dopo, per favore ce la mandi qui giù in diretta. Caro signor Filippo, le piacciono gli Yellow Card?
1: Tantissimo!
0: Tantissimo!

suono di Kurt Cobain, Nirvana, Lithium. Proprio oggi poi li ritroveremo nella seconda ora nella macchina del tempo, perché pensate, 24 settembre del 91, oggi Nirvana pubblicavano Nevermind. Quindi io vorrei anche un applauso a quest'album, che lo metto nei primi 10 dei miei personali. Ne ho 100 nel cuore, potente, ma 10, insomma, entrare nei primi 10 è tanta roba. Adesso voglio dire, caro Supertop, come al solito io vi invito a dirmi i vostri primi 10, 3, 4, 2, allora facciamo, lo facciamo via messaggi, volete mandarci una mail, volete fare qualcosa di 342-41-41-411. Poi vi ricordo di scaricarvi la nostra app. Quando andate in giro potete sentire come fa il Bonzo a Londra, che dice che ci sente via app, caro Supertop, invece l'ho perso. E da Londra, anzi da Manchester, alcune notizie che mi ha mandato il Bozzo, per esempio questa sempre di calcio, Manchester United mette in vendita pezzi del vecchio campo da gioco, quindi il club ha deciso di trasformare alcune porzioni del vecchio terreno sostituito durante la pausa estiva in un vero e proprio cimelio da collezione. Gli abbonanti potranno acquistare un frammento del prato. Il cimelio, il pezzettino di prato, viene proposto a 145 euro e consegnato all'interno di una teca trasparente, quindi vabbè. Qualcuno, secondo me se lo compreranno tutti. Non so se lo comprano anche i Rolling Stones, non lo so.

0: Jagger, Rolling Stones, Jealous Lover da Foreign Tongues, l'album nuovo, l'ultimo album dei Rolling Stones. Ma chi è?
1: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: Thank you, Ronnie Wood. Allora, Ramones, Yellow Card, Nirvana, Rolling Stones, abbiamo parlato dei 10 album più fighi che avete nel vostro cervello. Tra poco torneremo con un classico. Allora, Ramones, Yellow Card, Nirvana, Rolling Stones, abbiamo parlato dei 10 album più fighi che avete nel vostro cervello. Tra poco torneremo con un classico.

0: speciale.
1: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
2: E tu, Acutis,
3: che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company. Perché?
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
8: Affrettati, l'offerta termina domani.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
11: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
13: ci basta il nostro suono preferito.
12: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
15: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF!
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
21: Revolver. Revolver.
22: You're listening to Ringo with a revolver.
23: On Virgin Radio.
24: Virgin Classics.
25: 1979. Virgin Radio.

0: capolavoro assoluto dei Pink Floyd, Under Breaking the Wall, The Wall, album in assoluto tra i miei primi 20 a casa nella mia mente, un'opera rock meravigliosa firmata da Roger Waters, che prese, così dice la leggenda, ispirazione durante il tour di 2 anni prima, che era In The Flesh Tour, e fa questo personaggio Pink che è autobiografico e ha forse anche a che fare con l'altro Pink Floyd che manca tanto, Syd Barrett, e da lì è venuto fuori questo capolavoro assoluto, uno dei 20. Ne avrei tanti da scegliere, non è che posso fare. Sì.
1: Al numero 1 ci metto Let Love Rule. Dopo ci posso mettere Riding with the King di Eric Clapton e B.B. King. Wish You Were Here e The Dark Side of the Moon, assolutamente. E poi il White Album dei Beatles.
0: Beh, quello White Album dei Beatles è tanta roba, eh. È che dei Beatles ci metterei almeno 3 album. Ce li ho 3 album, poi ve ne parlerò, perché adesso è il momento a Revolver di mettere anche ancora Inghilterra, ma musica nuova, il nuovo singolo dei Kasabian.

0: Suck My Kiss, you only the Chili Peppers. Pensate, oggi nel 1991 usciva Nevermind the Nirvana e per il Red Hot usciva questo a Blood Sugar Sex Magik.
1: Revolver Cover Experience.
0: Ma il 24 settembre è un giorno molto particolare per la musica. Per esempio, andiamo a Londra, andiamo negli anni 60. Sì. E qui siamo in un altro dei miei artisti e dischi preferiti, Jimi Hendrix e Joe, siamo nel 67. Ma l'anno prima, 24 settembre del 66, proprio lui, Jimi Hendrix, sbarca a Londra insieme al suo manager che era Chas Chandler, il bassista degli Animals. E poi tira fuori questo capolavoro, Angel. Essendo Cover Experience, voglio andare ancora nei primi anni 90, quando usciva l'album di Willie DeVille, il chicano per eccellenza, faceva questa Backstreet of Desire e ne faceva questa versione.

0: A lui all'inizio era Mink DeVille, poi quando iniziò a fare carriera solista diventò appunto Willie DeVille. Nel 92 fece questo Backstreet of Desire e questa versione di Hey Joe molto chicana, molto chicana, molto mariachi.
1: Revolver Virgin Radio.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
15: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
17: Mm-hmm.
15: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
23: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: CIF! Un solo spray! CIF!
25: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
26: Vieni da MD anche per la tua casa.
27: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
28: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
27: Ti aspettiamo!
26: MD, buona spesa Italia!
29: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
30: Con questo bambino
0: Dio farà grandi cose.
1: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
2: Essere originale, non una fotocopia.
3: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
4: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
5: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
6: Revolver. Make my day.
7: Virgin Radio.

Marianne con i Phantom DC. Naturalmente se andate sul nostro sito virginradio.it ci sono in palio i biglietti per il concerto che è sold out del Phantom DC del 26 ottobre a Bologna, Unipol Arena. Non potete sbagliarvi, ragazzacci. Poi verranno le tappe, quelle estive, ma adesso concentriamoci su questo concerto di Bologna. Voi siete su Virgin Radio, questa è Revolver, io sono Ringaccio, 342 41 41 411. Prima vi parlavo di Los Angeles, la mia seconda città dopo Milano, e apre il George Lucas Museum of Narrative Art a Los Angeles. È costato $1 miliardo, 17 anni di lavoro tra la burocrazia, le costruzioni, insomma è un regalo del creatore di Star Wars alla città di Los Angeles. Questo museo ospita 40.000 opere che rappresentano le arti delle narrazioni in tutte le sue forme: cinema, fotografia, illustrazione, fumetti, murales, effetti digitali. Vabbè ragazzi, se pensate di passare a Los Angeles, tra poco potete, poi ci sono gli archivi di Guerre Stellari, così mi fai spaventare, dal 71 al 2012. Costerà solo $25, dico, anche perché non è tantissimo, è un'opera meravigliosa. Già a Los Angeles, se andate anche al Paul Getty, che vi assicuro che vi viene un mal di testa dalla bellezza delle opere d'arte che trovate al Paul Getty. Va bene, dei Fontans abbiamo parlato, adesso vi porto con me negli anni 80, perché oggi nell'84 il grande David Bowie pubblicava un album meraviglioso, Tonight.

0: Che meraviglia di album oggi in 84, David Bowie Tonight. Questa Blue G andò in testa alle classifiche. Album un po' particolare, periodo un po' particolare, quello degli anni 80 per Bowie, che da un lato in qualche intervista faceva trasparire qualcosa tipo che, non dico che ripudiava quegli album, quel periodo, però aveva ritenuto un po' commerciale, diciamo, quel pezzo di carriera. E io devo dire che era fenomenale, album meraviglioso. Voi siete su Virgin Radio con Ringo, questo è il vostro Revolver, prima è Fountain DC. Andate su virginradio.it per sapere come beccare i biglietti per il concerto dei Fountain, il primo dei tre. E adesso c'è il Revolver Cult, poi parleremo anche del weekend, di motori, c'è la Formula 1, andrò a Roma io invece poi nel weekend per quella che sarà l'Eternal City Custom Show, una fiera meravigliosa. E poi a Cervesina c'è l'ultima tappa del campionato della V7 Moto Guzzi, dove io dovevo correre col mio team Virgin, ma manderò un paio di amici fidati, caro Super Talk. Che c'è?
1: Bella Ringo! Oh, non sto più nella pelle, non vedo l'ora che inizi questo weekend di gara. Davvero, giuro che cercherò di tenere più alto possibile il nome e i colori della Virgin Radio. Quanto è vero che mi chiamo Roby PMG, Ciao ragazzi, ciao Revolver, ciao Virgin, ciao a tutti.
0: Bravo Roby, ha preso, mi piace perché è al debutto Roby. Stamattina mi ha chiamato, cioè, non c'era la tuta, ma andava a prendere una tuta nuova, ma vedrai che te la caverai alla grande. Poi c'è Jacopo in coppia con lui, cosa c'è?
2: Ciao, sono Jacopo.
0: Ah, ciao.
2: Non sapete che emozione sarà correre domenica sulla Guzzi V7 rossa fiammante di Virgin Radio. Vi aspettiamo tutti a Cervesina per Moto Guzzi Fast Endurance.
0: Che facciamo, Tocchi? Li mettiamo il carico, li mettiamo la tensione e li lasciamo andare. Li lasciamo andare. Hey, yo! Along the way I had to sell my soul. I made some good friends that make me say I really wanna be in LA. Beh, questo ve lo mettevo prima quando parlavo del museo nuovo a Wanna Be in LA. I grandissimi Eagles of Death Metal, anche perché sta per arrivare questo Revolver Cult. E questa è la Complexity che mi piaceva tanto. Gli Eagles, death metal band di Los Angeles, capitanata da Jesse Hughes. Il progetto nacque nel 98 con lui all'inizio, pensate un po', suonava la batteria e il basso Joe Somme. È chiaro che Joe Somme è più famoso di Jesse Hughes, ma io vi assicuro che Jesse Hughes con gli Eagles al death metal è fantastico. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Metal Eagles of Death Metal nel 2006 con I Got a Feeling. Mi piace, che poi ho detto Los Angeles, anche se poi loro vivono a Los Angeles, almeno Jesse Hughes, però loro arrivano sempre dalla California, ma da Palm Desert. Ma chi è?
1: È bravo Ringo che ci fa ascoltare queste chicche. È bravo, bravo.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.
8: Revolver. Stop. Revolver. On Virgin Radio. Whoa!

Never Never Never Gonna R.I.P. con i Green Day, Billy Joe Armstrong. È iniziata la seconda ora di Revolver. Tranquilli ragazzi, voi alzate il volume. Salutiamo tutti i bibedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia: camion, ape, biciclette, elicotteri, portaerei. L'importante è avere come colonna sonora Virgin Radio e Revolver. Ringo vi ringrazia, Tocchi vi ringrazia, Bonzo è sparito in Inghilterra, ma poi speriamo di recuperarlo lunedì, almeno quello mi auguro. Ragazzacci di rock and roll, poi avremo nella seconda ora la macchina del tempo, che sarà molto molto molto molto carnosa, ci sono dei ricordi meravigliosi. Tra l'altro oggi 24 settembre del 41 nasceva Linda McCartney, la moglie di Paul McCartney. Linda, oltre a essere sua moglie, andò con lui nella band nei Wings, suonava la tastiera. Paul l'amava tantissimo e lei purtroppo morì ad aprile del 98 a 56 anni. Paul e Linda nei Wings.

0: Girls con Sirius, il nuovo singolo di Tom Smith e la sua band. Gli Editors verranno il 3 di febbraio 2027 qui a Milano all'Alcatraz. È inutile dirlo che il concerto sarà firmato Virgin Radio. Prima i Green Day, Paul McCartney and the Wings, ricordando Linda. Voi siete su Virgin Radio e anche Virgin Radio TV, canale 717 di Sky. Prima vi ho chiesto i vostri dischi preferiti, almeno i primi 20, ma mi è arrivato il mondo, ragazzi. Ci vorrebbe un'ora solo a far sentire tutti i messaggi. Beh, chiaro che molti di voi ne hanno anche più di 100 forse nel cuore, però dico sempre i primi 20 perché sono quelli che si è più affezionati, che si ama molto molto molto di più. Per esempio
1: ci sono anche gli Who, David Bowie. Come si fa a racchiuderne per sceglierne 10-20? Non si può scegliere,
0: lo so. Mentre caro Tocchi mi raccontava di sua zia Anna in Sardegna. Vieni qua Tocchi, vieni un attimo alla regia, dai, vieni un attimo qua. Allora, mi dicevi,
2: ma perché mi devi rovinare così?
0: No, ciao. Perché un'analisi carina che mi ha fatto, a volte parliamo sempre dei dischi che amiamo, ma lui mi ha fatto capire invece che ci sono dei dischi che ti hanno sfrontato,
2: sì,
0: le palle.
2: Sì, no, all'età di 6 anni, 8 anni.
0: Tua zia Anna cosa ha fatto?
2: Ma devo fare i nomi degli album?
0: Sì, ti ha fatto ascoltare a 8 anni.
2: Per allora, Nebraska innanzitutto, e Born in the USA.
0: Di Springsteen.
2: Quindi, e poi Boy degli U2.
0: Sono tre, anche Boy degli U2.
2: Sì, sì. Poi quindi, ho apprezzato dopo. Però
0: sì, però
2: momento,
0: diciamo che la zia, quando tu avevi 8 anni, ti ha sfrontato un po'.
2: Sì, leggermente.
0: Ti ha sfrontato un po'. E allora prendiamo lo spunto. Ma avete gli zii, il papà, che vi hanno sfrontato da piccoli? Qual è l'album che vi ha sfrontato gli Zebedei, direbbe il Cavaliere Nero al Mattino, che poi magari amate come artisti, però devo dire che certi album, è vero che gli zii, papà, quando li mettevano su 100 volte a settimana, tu dici non ne posso più. Un altro album, un'altra band che io amo, che metto nei primi 30, sono i Depeche Mode. Vi voglio portare nell'84 perché proprio oggi, 24 settembre 84, i Depeche Mode pubblicavano Some Great Reward.

0: Che disco questo di Depeche Mode che usciva oggi nel 84, l'album Sun Grey Rewards. Era Master and Servant.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A 3 anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock, speciale Nothing But Thieves, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it. 1, 2, 3, 4!
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
1: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che

0: un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima, ti migliora la vita.
1: Davvero? Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Revolver. Revolver.
13: You're listening to Ringo with a Revolver.
14: On Virgin Radio.
15: Virgin Classics.
16: 1990.

0: La potenza degli ACDC nel 90 con The Razor Age, l'album con Thunderstruck. Questa non mi stancherò mai, qui non mi sfrontano, anzi, perché... Tra l'altro, se andate su chi è?
1: Hi, this is Angus Young of ACDC, here on Virgin Radio, and it's the music that we all love.
0: Thank you very much, Angus, e che bello sentire Angus per noi. No, dicevo, andate sul nostro sito virginradio.it, c'è l'intervista fatta in questi giorni agli ACDC, perché parlano del loro tour che in America si conclude il 29 settembre a Philadelphia, e Angus Young ha detto che una delle motivazioni che lo spinge a dare tutto sul palco ogni sera è quella di lasciare un ricordo indelebile alle nuove generazioni. È vero, sì, sono vecchio, ho i capelli bianchi, ma voglio dire, faccio rock and roll. Rudy! Non c'è Rudy? Sì, Rudy! Ah, sta suonando, stiamo chiamando il nostro station manager, voglio capire perché se a lui ci sono dei dischi che lo zio... Rudy? Pronto? Niente, non va la linea, vabbè abbiamo tentato, no? E anche Brian Jones ha detto qualcosa, ha detto non ci sono abbastanza chitarristi che fanno la differenza nei giovani, quindi non vedo i nuovi Jimi Hendrix, Chuck Berry, Little Richard, insomma ha parlato di altri rocker. Vabbè, andate a vedere l'intervista sul nostro sito virginradio.it. E prima vi ho chiesto quali sono stati, se sono stati i vostri zii, i vostri cugini, i vostri papà a sfrontarvi le palle con dei dischi. Chi è?
2: Io sono dell'82 e la mia sorella mi ha fracassato con gli occhi, con Michael Jackson da bimbetta, mamma mia quanto l'ho ascoltato. A un certo punto lo odiavo, poi l'ho apprezzato.
0: Beh, Michael...
2: più avanti, ma lì per lì le palle.
3: Allora, no. In macchina da mio papà fisso c'era l'album, ancora in musicassetta, Tunnel of Love di Bruce Springsteen.
4: Io non sono stato traviato da una zia, però avevo uno zio che aveva uno stabilimento balneare, e all'età di 8 anni gli ho rubato il 45 giri che stava dentro al jukebox, ed era Black Knight dei Deep Purple, e da allora è stato rock per tutta la vita.
0: Vabbè, non immaginavo che si fregassero anche i dischi da jukebox una volta, eh. Novità Virgin Radio, Lambrini Girls, Punk, Bang, Bang, Bang, Bang, Punk, Punk, Punk.
5: Revolver!

I Muse nel 2009, prima le Lambrini Girls, che suoneranno il 21 maggio a Milano al Lime, invece i Muse con Matthew Bellamy, la star, arriveranno il 20 di novembre qui a Milano, anche 20 e 21, due serate bellissime marchiate Virgilio per i Muse a Milano all'Unipool Dome.

E con un pezzo del 2009 dei Muse Resistance che è partita la macchina del tempo a Virgin Radio a Revolver, Ringo vi dice che si inizia dal 24 settembre del 41. Oggi nasceva Linda McCartney, moglie di Paul McCartney e tastierista nei Wings con Paul. 24 settembre del 69. Happy birthday Sean Cran, il clown percussionista degli Slipknot. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 24 settembre del 57. Oggi nel 57 il re del rock and roll Elvis Presley pubblicava Jailhouse Rock. 24 settembre del 66. Oggi nel 66 Jimi Hendrix molla l'America, sbarca a Londra insieme a Chas Chandler, il suo manager. Chas era anche il bassista degli Animals. 24 settembre del 71 i T-Rex di Mark Bolan pubblicavano l'album Electric Warriors. 24 settembre dell'84 il mitico David Bowie pubblicava oggi nell'84 l'album Tonight. 24 settembre sempre dell'84 mentre Bowie pubblicava Tonight, i Depeche Mode pubblicavano Some Great Reward, capolavoro di album. 24 settembre del 90 gli AC/DC pubblicavano The Razor Age. 24 settembre del 91 i Nirvana pubblicavano Nevermind. E sempre 24 novembre del 91 e sempre Los Angeles i Red Hot Chili Peppers pubblicavano Blood Sugar Sex Magik. Ancora il 91 ma in Canada. 24 settembre del 91 Bryan Adams pubblicava Waking Up the Neighbors e andava al numero 1 con questa ballata Everything I Do I Do It For You. Chiudiamo la macchina del tempo. 24 settembre del 52 nasceva Mark Sandman, il leader dei Morphine, che purtroppo se ne andò a luglio del 99.

0: Che avevano i Morphine negli anni 90, Honey White, purtroppo poi del 99 il cantante Mark Sennheimer è morto e la band ha finito allucinante, è morto sul palco durante un concerto.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: Una pigna colada davanti a un tramonto da film, l'incantevole barriera corallina e lo sguardo che si perde tra l'azzurro del mare e le spiagge di sabbia bianca. Franco Rosso ci porta in Repubblica Dominicana, un paese che vi conquisterà con le sue bellezze naturali. Se cercate relax, comfort e atmosfera caraibica, scegliete il Sea Club Catalonia Baia Hybe, affacciato su una spiaggia da cartolina e immerso in un stupendo contesto tropicale. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 € al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 €. Lidl, vale davvero.
16: Ah, finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 € oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 €, tan fisso 6,99 €, tag 10,42%, anticipo 4.126 €, rata finale 10.499 €. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
19: No.
20: Virgin Radio.
21: Revolver!

0: Amazon, capitanati da Matt Thompson, gli Amazon che su Virgin Radio a Revolver ci portano alla parte finale, direi. Facciamo un collegamento col settimo piano. Non c'è il Bonzo disperso in Inghilterra, vediamo cosa ne dice Barbara.
1: Barbara,
0: buongiorno,
1: ciao.
0: Come va lì? Se vi manca sempre di più il Bonzo in redazione?
1: Sì, un po' manca, però dai, ormai manca un po' più giorni, arriva.
0: Ecco, sì. No, abbiamo un po' di notizie, no? Per esempio, ce n'è una in Cina. Sai che c'è un viale lungo 150 chilometri, che è un bel record? Voi, non so, Gemma, che quanto è lungo il vostro viale?
1: No, è forse tutta la Liguria, non lo so neanche.
0: 150 chilometri, mi sa di sì. È un po' come Los Angeles, che le vie Santa Monica Boulevard è 50 chilometri, vabbè. Qual è il viale più famoso a Gemma? Sai che non lo so. Me lo dica lei.
1: Ma forse Corso Italia, quello anche
0: Italia.
1: Un po' più carino. Sì,
0: più carino,
1: lungo mare, no?
0: Certo, bello, bello, voi vedete il mare. E mondo, invece, si intende di mondo digitale lei poco?
1: Poco.
0: Perché attacchi hacker, sai che cosa sono gli hacker? L'Italia è terza al mondo per account rubati, quindi non ci facciamo mancare nulla neanche le figure di M digitale, capito?
1: No.
0: Va bene, mi saluti tutta la squadra su redazione, va bene Barbara?
1: Certamente, ciao, ringrazio.
0: No, un attimo,
1: tutti.
0: Barbara, ma le piace? Ah.

0: Meraviglioso influence surf rockabilly in questo pezzo di Morrissey del 92, You're Gonna Need Someone on Your Side, l'album, meraviglioso anche l'album, Your Arsenal. Cosa c'è?
1: Sì, vabbè, allora mi vuoi far scendere più di macchina, mi vuoi far rimanere in macchina tutto il pomeriggio.
0: Siamo felici che Morrissey vi provochi queste emozioni da stare in macchina e sentire tutto il pezzo di Morrissey. Beh, senti anche il prossimo, perché chiudiamo Revolver. Tra l'altro leggevo una notizia che è arrivata dall'America, la NASA conferma che due astronauti italiani cammineranno sulla Luna. Si tratta di un'esplicita conferma di quanto già trapelato nei mesi scorsi, sebbene ora ci sono tutti i crismi dell'ufficialità. Che figata, insomma, l'Agenzia Spaziale Europea, la ESA, di Luca Parmitano, nella missione Artemis 3 ha fatto arruolamento di astronauti. Parmitano sarà il pilota della navetta Orion e testerà manovre di attracco e rendezvous con i nuovi lander destinati all'allunaggio. Quindi due, che bello, prossimamente mi emoziona, insomma. Ero piccolino nel 69 quando in televisione era ancora bianco e nero, tocchi la televisione, quando ho visto io scendere il primo uomo sulla Luna. Sapere che i due italiani salteranno sulla Luna, la cosa più facile per me è trovare una canzone adatta. Vi porto nel 79 con i Police. DJ Ringo.

0: Walking on the Moon nel 79, secondo singolo di Regatta the Black. Il singolo prima era Message in a Battle, pensate, secondo singolo che arriva era Walking on the Moon, anche questo numero uno in Inghilterra, esce in America, non entra neanche in classifica. Vedete che la musica a volte è strana, siamo nel 79. Comunque io parlavo dei due astronauti italiani che andranno sulla Luna, la canzone dice Walking on the Moon, camminando sulla Luna, ma Sting è chiaro che si riferiva a una storia d'amore, anche se lui dice ero talmente ubriaco in hotel a Monaco in Germania e ho scritto questa canzone, non mi è nascosto se è stato ubriaco, un po' come il Bonzo, capito, caro Super Toki. Ragazzi, vi mollo, grazie alle due ore passate insieme, è stato meraviglioso stare con voi qua a Virgin Radio e a Revolver. Ricordatevi che Ringaccio mi vuole bene. Ma chi è?
1: Sto ascoltando in diretta. Siete due stronzi.
0: No, Marco.
2: Revolver.
3: Virgin Radio.
4: Revolver, in collaborazione con
5: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. 85 anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro.

0: Respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
19: E che sapori, Antonella!
20: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, Buona Spesa Italia.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: 1, 2, 3, 4!
23: Sono un autodidatta.
24: Sei fantastico.
25: Perché lo tenete, mi chiedo io?
22: Musica!
26: Per me è super sì.
27: Anche per me?
28: Per me vale.
26: Anche per me?
29: È un sì al 100%!
30: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
14: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
15: Mm-hmm.
14: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
15: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
17: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
18: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
0: Virgin Classics 1980.

0: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
8: It's 5 p.m.
2: Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A91, autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino, ci sono code per un incidente proprio allo svincolo di Aeroporto di Fiumicino procedendo in direzione della Laurentina. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code perché un veicolo ha perso il carico tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Sul tratto urbano della A4 siamo a Milano, code tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla A14 Adriatica, lavori e code tra Porto Sant'Elpidio e Fermo Porto San Giorgio in direzione Pescara. Sulla A10 dei Fiori invece si procede a rilento tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Genova-Pegli in direzione della Francia. Infine sulla statale 16 Adriatica una corsia è stata chiusa per incidente a Fasano in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti.

0: da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria!
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida?
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
12: La spesa intelligente.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Affrettati, l'offerta termina domani.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief! Un solo spray! Chief!
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
21: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: www.fileni.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Virgin Classics 1984.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di John Lennon, il genio della musica contemporanea, l'artista e attivista che ha cambiato il rock e il mondo con la musica e le parole, e della canzone che, come ha detto, con il suo gusto per la provocazione, ho scritto a colazione, l'ho registrata a pranzo e l'ho mixata all'ora di cena. La farò uscire domani. Si tratta di Instant Karma, una riflessione filosofica ma allo stesso tempo molto pratica sulla conseguenza delle proprie azioni, che esce il 6 febbraio del 1970. La fine dei Beatles ha cambiato la vita di John Lennon e lo ha messo al centro della controcultura degli anni 70. Si è trasferito a New York perché, come ha detto, è la città in cui vivere se vuoi stare al centro del mondo. Se fossi nato durante l'impero romano avrei vissuto a Roma. Ha sposato Yoko Ono e trasformato il viaggio di nozze in una manifestazione per la pace. Ha sperimentato suoni e forme d'arte alternative con i primi tre album solisti e poi ha formato la sua band, la Plastic Ono Band, con Alan White alla batteria e Klaus Voormann al basso. Il primo album, John Lennon Plastic Ono Band, è uscito nel dicembre del 70 e ha colpito il mondo con la sua autenticità ed immediatezza. John Lennon ha raccontato la sua interiorità, i suoi traumi, la sua rabbia e i suoi ideali, e continua il suo processo di trasformazione in artista e attivista globale che usa il rock come strumento per mettere al centro della società del proprio tempo i valori umani di solidarietà, unione e giustizia. A working class hero is something to be. Nasce così, si dice da una conversazione con l'artista Tony Cox, ex marito di Yoko Ono, una delle canzoni più immediate ed efficaci della sua carriera, Instant Karma. Tutti parlavano del karma, ha detto Lennon. Ho iniziato a pensare al karma in modo diverso, come il caffè istantaneo. Esistono davvero delle conseguenze per ciò che fai ora, adesso. Questo è ciò di cui la gente dovrebbe preoccuparsi. Se non la registro adesso non lo farò mai più, dice Lennon, prenotando gli studi di Abbey Road con la Plastic Ono Band e due ospiti speciali, il grande Billy Preston e George Harrison. E il 27 gennaio del 70 registrano 10 take. L'ultimo è quello che viene pubblicato il 6 febbraio e arriva al numero 5 in Inghilterra e al numero 3 in America. Questa è Instant Karma.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola. Il provvedimento comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Cambiamo argomento: bilaterale USA-Cina in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington. Il presidente cinese dice a Trump: dovremmo essere partner e non rivali. Con la Cina sviluppata una grande amicizia, ha affermato il presidente americano. Dall'Italia, Roma smentisce la notizia riportata da El Mundo secondo cui 007 americani avrebbero raccolto informazioni in merito a imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Il nostro ministro della difesa Crosetto dice è un allarme che non trova nessuna conferma. Salerno al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere di sorveglianza nel centro storico della città dove ieri sera una ragazza ventenne è stata accoltellata alle spalle. La giovane ha detto di non conoscere l'uomo che l'ha aggredita. A Roma il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì assemblea dei lavoratori del Parco del Colosseo. Lo sport si ferma ai quarti di finale l'avventura dell'Italia di De Giorgi agli europei di pallavolo. Azzurri sconfitti dalla Finlandia per 3-2 in Nations League, vigilia di Italia-Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda tra Bivio A1 A16 Napoli Canosa e nodo A1 Acerra Afragola per incidente. Sempre verso Milano, traffico rallentato tra Bivio A1 diramazione Fiorenzuola e Bivio A1 fine Complanare Piacenza per lavori. Sulla 14 in direzione Taranto invece c'è una coda tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna Padova per traffico intenso. E ancora sulla 8 per chi viaggia verso Milano, code a tratti tra Bivio Fiera Milano e nodo con la 4 Torino-Trieste, sempre per traffico intenso. Infine, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, code a causa di un autobus fermo a incrocio Riva del Garda. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del Rock and Roll, ben ritrovati, 18:03, giovedì 24 settembre, data importante questa di Virgin Generation perché si comincia subito alla grande, ma prima servono le presentazioni ufficiali. Io sono Andrea Rock, con me c'è Melissa Greta.
1: E con noi, con tutti quanti, c'è il nostro Le Fiore in regia. Ci siete voi che ci... Welcome, Le Fiore. And everybody che ci potete scrivere al 342-4141-411. Data importante, anche giornata un po' difficile, ragazzi, perché... siamo un attimo sinceri, ma ne parliamo dopo, perché ci sono fortunatamente anche le belle notizie, tipo...
0: tipo che è stato annunciato il nuovo album, che c'è un nuovo singolo e fra poco vi diciamo tutto, ma tutto, ma tutto quello che riguarda il nuovo capitolo della storia di U2. Questo è il nuovo brano, appunto, Silenzio.

0: YouTube Silenzio, questo è il nuovo brano che anticipa il nuovo album degli U2. Insomma, lo stavamo aspettando, ci mancavano alcune informazioni, adesso hanno veramente deciso di condividere tutto, desecretato le informazioni fondamentali.
1: Io lo dico, ragazzi, secondo me gli U2 non stanno sbagliando un colpo, perché hanno iniziato il 2026 pubblicando due EP e poi arrivano adesso con la notizia del nuovo album. Il sound spacca davvero, diciamo, la longevità di questa band non mi sorprende, però è bello sentirli sempre così attivi e sempre così funzionanti dal punto di vista musicale e di crescita, anche se sono una band già straaffermata. Allora, questo che abbiamo ascoltato è il singolo scelto per presentare l'uscita del nuovo album, che si intitolerà Carnaval de Luz, uscirà il 13 di novembre, primo album in studio dopo 9 anni, 12 tracce, e parlerà di spiritualità, amicizia, libertà e della capacità di resistere nei momenti più bui. Eccoci qua.
0: No, allora, c'è un dato veramente importante. Il 13 novembre, lo stesso giorno nel quale esce anche il disco di tributo a Shame & Gowan, dove gli U2 sono presenti con una cover che tra l'altro stiamo passando proprio in questi giorni. Quindi hanno scelto di andare all in. Allora, sì, a livello di strategy discografica, io forse avrei scelto la settimana prima o la settimana dopo.
1: Però risparmiano così magari, no?
0: Il social media manager sarà furibondo per questa,
1: esatto,
0: cosa. Però intanto dati alla mano, arriveranno due grandi dischi, quindi cominciate a tenere due soldini da parte. Ci sono i Red Hot Chili Peppers, Hump the Bump.

0: I Want Back Down. Tom Petty era il 1989, la sua band storica, cari amici di Virgin Radio, sono gli Heartbreakers.
1: Eh sì, e dopo la scomparsa di Tom Petty nel 2017 il gruppo ha smesso di esibirsi regolarmente, con frequenza, così ogni reunion diventa speciale, come quella di settimana scorsa. Sono tornati a suonare insieme dal vivo dopo 9 anni agli American Awards di Nashville, dove la band è stata premiata con i Lifetime Achievement Awards. Si sono ritrovati tutti e quattro, membri fondatori, membri storici, sul palco. Con loro però c'era anche Chris Stapleton, chitarrista, cantautore famosissimo statunitense.
0: Hanno ascoltato anche con i Mumford & Sons, eccetera.
1: Hanno suonato 2 classici insieme, ed è un momento particolarmente significativo questo, perché praticamente quest'anno rincorrono i 50 anni, no? Dalla nascita degli Heartbreakers, quindi ogni tanto è bello rivederli sul palco.
0: Ho percepito anche una sorta di piccolissimo passaggio di testimone tra...
1: Ah sì?
0: Sì, perché Stapleton effettivamente sta cercando di ricalcare, di riempire quel vuoto enorme lasciato da alcuni cantautori della classica americana music. Quindi insomma, molto bello, potrebbe definirsi quasi un role model, che in realtà è il titolo, è il nome della band che stiamo per andare ad ascoltare con il singolo Joy.

0: Nirvana, About a Girl, 1994, dall'Unplugged di New York.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Che cosa ci fa una band irlandese a Brooklyn?
3: Ve lo spieghiamo tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa!
12: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
14: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
15: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto

0: Mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Scancanesi, Because of You, era il 2009, 18 e 30 minuti, amici. Adesso ci spostiamo a Brooklyn, perché noi vogliamo assolutamente parlare di una delle nostre band preferite del momento, che è andata a promuovere un
1: più
0: po'
1: o meno,
0: di cose.
1: Sì, più o meno. Stiamo parlando di Fontaine's D.C., non facciamone un mistero,
0: no,
1: insomma,
0: per
1: perché siamo in attesa. Manca meno di un mese all'uscita di Dopamine C,

0: il nuovo album dei Fontaines D.C. dopo Romance, dopo il successo mondiale di Romance, e durante gli ultimi concerti Fontaines D.C. stanno facendo ascoltare parecchio materiale nuovo, quindi anche nell'ultimo concerto, quello di Brooklyn, hanno presentato un nuovo singolo che si intitola Tonga. È stata poi pubblicata la tracklist completa. Allora Andrea, io ho molta paura perché mi è piaciuto tantissimo Romance. Il successo dei Fontaines D.C. nell'ultimo anno è, come dire, è inconfutabile, ok? Quindi c'è la paura, però allo stesso tempo ho delle grandissime good vibes. Cioè mi sento proprio sensitiva, secondo me arriva un altro super album.
1: Tra l'altro con un unico featuring molto particolare, quindi insomma sarà un disco veramente che cambierà qualcosa probabilmente nell'economia dei Fontaines D.C. Sono tre le date in Italia: il 26 di ottobre all'Unipol Arena di Bologna, il 18 di giugno al Rock in Roma, ovviamente nella capitale, il 19 all'Ippodromo Snai San Siro per High Days Milano. Tre date targate Virgin Radio.
0: E li ascoltiamo allora, il singolo estratto da questo prossimo album si intitola Marianne.

0: Nobody's Wife, Anouk, 1997, amici del rock and roll. Sapete che abbiamo più o meno inaugurato verso la fine del periodo della scorsa stagione una quasi nuova rubrica che è Pub Life,
1: esatto. Okay?
0: Nella quale noi parliamo di questi luoghi che sono stati fondamentali anche per la diffusione della musica, della cultura, eccetera.
1: Sì, mettiamola giù così, va bene. No, hai ragione Andrea Rock. Comunque, Pub Life, la vita da pub, adesso è sempre in evoluzione e da questa settimana, ho letto questa notizia sul Guardian, in Inghilterra e Galles cambia il modo in cui si può dimostrare di essere maggiorenni quando si vuole prendere, insomma, da bere al pub, nei ristoranti, nelle discoteche. Si usano,
0: devi resistere a 7 shot di
1: no, quello lo fai tu solitamente,
0: no,
1: Andrea Rock,
0: però sono i 18 un anni po' più passati.
1: Esatto, quindi stai attento, con calma. Si usano delle app che scansionano il volto delle persone, generano un QR code che certifica che è maggiorenne, così senza dover per forza mostrare i documenti con nome, indirizzo e altri dati.
0: Quindi un po' per tutela personali, della privacy, un po' per darvi il tempo giusto affinché la Guinness sia pronta, giusto?
1: Esatto.
0: Ci mette un po'
1: più o meno. Il problema, io penso, il problema è se uno arriva già un po' storto, cioè come gli viene fuori la faccia. Non vabbè, esce il QR code.
0: Non so se esce il QR code, l'importante è che esca l'età giusta.
1: Se c'ha l'occhio mezzo.
0: Ovviamente noi vi invitiamo a bere sempre responsabilmente, sì. Anche perché siamo figli di una cultura assolutamente positiva che proviene dall'Irlanda. Quindi...
1: io sono veneta poi. Quindi...
0: mio figlio è mezzo veneto, ecco. La cosa interessante è che appunto questa cultura nasce fondamentalmente nel Regno Unito e in Irlanda. Adesso non cominciamo subito con la battaglia di chi ha aperto il primo pub. Sicuramente ci sono stati gli inhaler in diverse di queste situazioni, anche perché nei pub appunto a loro hanno suonato tantissimo. Questo è il loro singolo del 2022, Love Will Get You There.

0: Love Will Get You There, Inhaler su Virgin Radio.
1: E tra poco andiamo nello spazio con il Duca Bianco, David Bowie. Virgin Generation.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
13: Hai già provato Buono Premium?
14: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
16: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a €2,99. Lidl, vale davvero.
23: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
24: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
25: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
26: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: news, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshutter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
3: 1969.

0: Space Oddity, non dovremmo neanche quasi presentarla perché è una delle canzoni più importanti della storia di sempre. Era il 1969, lui ovviamente, David Bowie. La cosa incredibile è che ancora oggi continuiamo a scoprire, potremmo decidere delle decade e dire ma chissà se su questa decade c'è qualcosa ancora di non svelato sui grandi della musica. È il caso proprio di questo decennio per David Bowie.
1: È proprio così, perché noi conosciamo benissimo il David Bowie appunto di Space Oddity, di Ziggy Stardust, ma non conosciamo ancora perfettamente, o meglio c'è ancora da conoscere per quanto riguarda il David Bowie emergente, quello del 1965. Domani usciranno delle registrazioni inedite proprio risalenti a quell'anno, quando Bowie aveva ancora il suo vero nome, ovvero Dave Jones, no? E stava cercando di farsi strada nella Londra musicale, quando ancora la voce magari non era definita sia in modo artistico che in modo fisiologico, perché diciamolo, cioè, crescendo si cambia, no? Sia nel modo in cui fisicamente uno invecchia tra virgolette, ma anche in cui apprende come vuole fare musica, no? Culturalmente
0: io credo che lui l'abbia preso abbastanza bene poi a un certo punto,
1: sì, no,
0: credo che
1: non
0: la
1: è
0: tangente
1: messo,
0: quella giusta, poi l'abbia presa,
1: non è messo in discussione. Il fatto sta che sono state scoperte queste registrazioni circa 10 anni fa da uno storico della musica che stava passando in rassegna una collezione di dischi, quando ha visto su un acetato una scritta a matita con il nome appunto David Jones, e dentro c'erano queste canzoni pubblicate. Ci sono voluti 10 anni, eh. Domani avremo la fortuna di poterle ascoltare.
0: Pazzesco, veramente pazzesco. Chiudiamo questa prima ora di Virgin Generation con gli All Time Low. Il nuovo singolo è Little Bit.

0: singolo degli All Time Low.
1: Tra pochissimo la seconda ora di Virgin Generation fino alle 20 in diretta su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera al decreto scuola da parte del Consiglio dei Ministri. Prevede multe fino a 1000 euro per il burka a scuola, tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime. Un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole, dice Giorgia Meloni. Il decreto prevede anche una sanzione a chi ha la responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Quest'ultimo può essere allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Cambiamo argomento, un allarme che non trova nessuna conferma, così il ministro Crosetto, in merito a presunti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna, la notizia riportata da El Mundo che citava 007 americani. Cambiamo argomento, in Italia 24 milioni in contribuenti che non versano un euro al fisco, secondo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi riferiti al 2024. Dal 47% dei contribuenti, afferma lo studio, arriva solo il 5% del totale. Stati Uniti, in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington, bilaterale USA-Cina. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi Jinping a Trump. Con Pechino sviluppata una grande amicizia, sostiene il presidente americano. Chiudiamo con il calcio, vigilia di Italia-Belgio, primo impegno per gli azzurri in Nations League. Mancini prova a lungo in allenamento la coppia Pio Esposito-Ken. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 in direzione Genova, traffico rallentato tra barriera di Milano e svincolo Binasco; sulla 1 verso Milano, coda tra Calenzano e Bivio A1 variante per traffico intenso; e ancora per traffico intenso in direzione Napoli, code a tratti tra Bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Sulla 8 in direzione Varese invece c'è una coda tra Milano Nord e Bivio con la 9 Lainate Chiasso per incidente, e sempre verso Varese code a tratti tra Lainate e Legnano per traffico intenso. Infine, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa causa lavori a incrocio Vezzano a 15 Parma La Spezia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Style Rock.

0: Slide Away Oasis 1994, 19:08, giovedì 24 settembre. A proposito di Slide Away, cosa stai facendo, Melissa?
1: Andrea, sto refreshando la mia posta in arrivo, ma praticamente lo sto facendo da stamattina alle 9, quindi se mi dai un attimo di tempo, perché devo capire se mi arrivano questi codici o meno. Allora, spieghiamo. Da oggi fino a domenica, per chi fosse interessato a partecipare alla reunion, a vedere di nuovo la reunion nel 2027 degli Oasis, se si è iscritto alla mailing list potrebbe ricevere la mail per tentare di comprare biglietti, ok? Io questa mail non l'ho ancora ricevuta e quindi sto refreshando compulsivamente da stamattina. Ho odiato tutte le newsletter, le mailing list, le comunicazioni non richieste, perché è stato più facile trovare un posto per rinnovare il passaporto quando mi serviva. Beh, solo che la questura di Milano è stata più clemente per il momento rispetto agli Oasis.
0: Chissà se qualcuno dei nostri ascoltatori invece quella mail l'ha ricevuta. Fatecelo sapere per far passare un brutto quarto d'ora a Melissa.
1: Non solo a me. Però vabbè ragazzi, calma e sangue freddo, perché c'è tempo fino a domenica. Nel frattempo, per sdrammatizzare, io sono andata a leggere un paio di commenti online e ce ne sono alcuni che mi hanno fatto veramente ridere. C'è chi è già entrato 650 volte sulla mail stamattina e chi mente. Verità. Okay. Oppure mi arriva una mail, vedo che stanno inviando i codici, vado a vedere promozione per iniziare un corso all'Institut Français. Perché Pablo, poi abbiamo controllato anche tutta la spam, hai notato cose che non avresti mai visto se non ci fosse stata questa necessità. Poi, questo è meraviglioso, testimonianze di qualcuno sull'acustica fuori dall'Olimpico o sulla collinetta Monte Mario, accetto tutto, fatemi sapere.
0: Certo, magari si può andare col corno,
1: esatto,
0: una volta di
1: rimane, esatto, magari. Si fa per ridere, speriamo insomma di riuscire tutti a vedere questa meravigliosa reunion.
0: Tutti in Italia mi sa che non ce la facciamo.
1: Vabbè,
0: però,
1: senti, non facciamo...
0: Molti. Kasabian, ecco. Nothing better than this.

0: Cemetery erano i Ramones con il brano del 1989 tratto dall'album Brain Drain. Cari amici del rock and roll, spostiamoci dalle parti, andiamo in oltreoceano, dalle parti di Las Vegas. Ci sono i Killers, Brandon Flowers in carriera solista, in tour con i brani del nuovo disco. Ci teaserà qualcosa però proprio della sua band originale.
1: È passato dal Tonight Show di Jimmy Fallon e ha dato buone notizie appunto per quanto riguarda il prossimo disco dei Killers. Ha raccontato che il nuovo album è in fase di lavorazione, qualche idea comincia a prendere forma e la band si sta incontrando però non a Las Vegas ma a Salt Lake City per scrivere e registrare delle demo, perché per Brandon Flowers in realtà lo aiuta, è un ritorno a casa, perché noi lo associamo appunto a Las Vegas dove il progetto Killers è nato, ma lui ha trascorso buona parte dell'adolescenza e dell'infanzia vicino a Salt Lake City. Si è trasferito lì con la famiglia nel 2017 più o meno, e quindi per lui probabilmente quel posto è un posto molto legato all'ispirazione. Sai che molte band stanno tornando un po' nei posti a scrivere gli album, nei posti dove hanno iniziato, per trovare forse qualcosa in più, no? E logisticamente quindi era anche più comodo.
0: Abbiamo tra l'altro quasi la stessa età, siamo nati lo stesso giorno, io e Brandon Flowers, quindi probabilmente me lo immagino, lui è un attimino più grande di me.
1: Però tu
0: me
1: centro
0: immagino,
1: Milano.
0: Io centro Milano, lui Utah, io andavo a vedere l'Olimpia e lui andava a vedere Utah Jazz nel momento forse di apice, nelle sfide con Michael Jordan, quindi insomma, bello, bello questo ritorno a casa. Brandon Flowers, lo ascoltiamo in carriera solista appunto con Tiger's Blood.

0: Tiger's Blood, singolo di Brandon Flowers su Virgin Radio.
1: Documentari, documentari di musica ovunque, ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
4: Revolver!
3: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
5: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Vieni da MD, anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica.

0: hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Amica Roll, la diretta di Virgin Generation. Dopo i Def Leppard con 20th Century Boy, è il momento di parlare dei Def Leppard al di fuori della loro attività, sia in studio che dal vivo. Perché? Allora, ci hanno detto che il disco bisogna aspettare ancora un attimo. Aspettare ancora un attimo. Probabilmente i chakra non si sono allineati. E però, nel frattempo, noi potremmo colmare questa attesa almeno con la speranza di un documentario.
1: Sì, beh, ormai insomma abbiamo
0: il materiale,
1: tanti...
0: direi che ne hanno i ragazzi.
1: Ne hanno. E poi una cosa che si sta facendo molto spesso in ambito musicale, abbiamo parlato l'altro giorno del documentario dedicato a Travis Barker dei Blink-182, che ci è piaciuto parecchio. Abbiamo visto il documentario della reunion degli Oasis, che è uscito pochi giorni fa, e adesso è previsto anche un documentario sui Def Leppard che si intitolerà Long Live Def Leppard. Sarà il primo lungometraggio che realizzato proprio con il coinvolgimento della band, con il controllo della band. L'uscita nei cinema è prevista per l'inizio del 2027, quindi non ci sarà tanto da aspettare. Ovviamente racconterà tutta la parabola della band, insomma, dagli inizi di Sheffield fino al successo mondiale, gli album più importanti, anche i momenti più difficili, ricordiamo che magari legati all'incidente di Rick Allen e altri momenti di attriti nella band.
0: Sì, la cosa incredibile, lo rivedremo appunto probabilmente in questo documentario, è che proprio dopo l'incidente la carriera dei Def Leppard prende il volo.
1: Sì.
0: Cioè, sono stati giustamente, secondo me, premiati per i punti karma. Cioè, il fatto che abbiano scelto appunto di non cambiare batterista.
1: Sono sicuramente un ottimo esempio di tenacia e di, come dire, del crederci molto in quello che si fa. Come i Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Quando scrivo una canzone, a volte un mese dopo non la capisco. Questo è il motivo per cui mi piace ascoltare le mie vecchie cose.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.
2: Hi, this is Steven Tyler.
3: And this is Joe Perry.
2: From Aerosmith. And the music we love is on Virgin Radio.

0: Aerosmith, Amazing, 1993, amici del rock and roll, questa è la diretta di Virgin Generation e abbiamo anche la quota sportiva. Quota sportiva che riguarda un giocatore, ex giocatore di football, un kicker, quindi fondamentalmente quelli che calciano.
1: Sì.
0: Forse il kicker più famoso nella storia dell'NFL, personaggio incredibile che ha giocato anche per i New England Patriots, quindi il legame con gli Aerosmith è fortissimo, anzi lui proprio icona dei Patriots, poi ha giocato anche con i Colts. Stiamo parlando di Adam Matthew Vinatieri, classe 1972, è suo il record dei calci portati a segno, 599. Ha voluto battere un altro record.
1: Ha calciato un field goal.
0: Sì, sì, come se fosse il classico calcio piazzato della partita, ok? Quello che c'è in partita dove si sta fermi e si punta ai tre punti.
1: Ma all'altitudine più alta mai registrata, è successo in Svizzera, circa 3450 metri di quota. È quello che viene anche chiamato Top of Europe, viene chiamato così. E a tenere il pallone c'era addirittura Elber, ti risulta Andrea, così. Ex attaccante brasiliano del Bayern Monaco.
0: Ecco, esatto, quindi due sport. Una crasi tra due sport, il calcio piazzato, ancora un bel piede, bravo.
1: Sì, sì, sì, ma il risultato è un record ufficiale, oltre 11.300 piedi di altitudine, è proprio il caso di dire piedi.
0: Fantastico, grande Adam Vinatieri, sempre nel cuore. Adesso Florence and the Machine, questa è Hunger.

0: Florence and the Machine, singolo del 2018, questa era Hunger.
1: E noi torniamo tra pochissimo perché Virgin Generation non è ancora terminato qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco-rosso. Feel different. Feel red.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.

0: www.fileni.it.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
5: La spesa intelligente.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: Virgin Classics 1978.

0: Is London, Warren Zevon, è un brano del 1978 che poi nei primi anni 10 il buon Kid Rock aveva rimaneggiato citando questo, citando Sweet Home Alabama in quel brano molto estivo che era All Summer Long. Siccome ormai l'estate ce la stiamo già dimenticando alla velocità della luce, dobbiamo proiettarci verso il concerto dei Nothing But Thieves che ci sarà a gennaio. Ovviamente vi ricordiamo che tutte le date sono segnate sul nostro sito virginradio.it e proprio per prepararci nel migliore dei modi Virgin Radio è sul pezzo,
1: è sempre presente, in questo caso con la nostra Alteria, perché questa sera ci sarà uno speciale Best Rock dalle ore 21 dedicato appunto ai Nothing But Thieves e al loro nuovo album che si intitola Stray Dogs, che proprio Alteria, che ha realizzato lo speciale, è andata a sentire in anteprima perché hanno presentato l'album con un mega evento qualche giorno fa con tre concerti in un giorno solo. Lei è andato al primo per non perdersi niente, ad Utrecht.
0: Brava, bravissima la nostra Alteria. Non perdetevi quindi lo speciale questa sera. Chiudiamo con il brano degli Yas, questo è Yo-Yo Revolution.

0: Yo-Yo Revolution, chiudiamo con Yas questa puntata di Virgin Generation.
1: E ci risentiamo domani, mi raccomando, su Virgin Radio, come sempre dalle 18 alle 20 per quanto riguarda Virgin Generation. Grazie per essere stati con noi, grazie mille ovviamente a questa squadra meravigliosa che si compone di Ale Fiore e Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille al popolo di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dottor Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 20.
7: It's 8 p.m.
8: Best Rock 500, the songs that made rock history.
6: I brani che hanno fatto la storia del rock, su Virgin Radio. Best Rock 500.
8: Best Rock 500.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.

0: Best Rock speciale Nothing But Thieves. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
11: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
12: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
14: Affrettati, l'offerta termina domani.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Non voglio! voglio essere fritto!
18: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
19: E gli altri?
18: Gli altri vadano a farsi friggere!
20: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
21: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
22: Best Rock

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Verde. Rosa.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
12: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Best Rock 500.
14: Su Virgin Radio Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
5: It's 9 p.m.
6: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock speciale Nothing But Thieves con Alteria.
3: Inizia un Best Rock dedicato al nuovo album dei Nothing But Thieves, Stray Dogs. Ciao amici, oggi in mia compagnia sono Alteria, vi voglio portare dentro questo album che vedrà la luce ufficialmente il 25 settembre. Noi lo ascoltiamo in anteprima. Ho avuto occasione di raggiungere i Nothing But Thieves in Olanda, ad Utrecht, dove hanno fatto un live intimo e davvero compatto, potente. Hanno chiacchierato con me di questo nuovo lavoro, quindi restiamo insieme. La prossima ora sentiremo nuova musica di una band che negli ultimi 10 anni ha continuato ad evolversi e a fare cose belle. Iniziamo con la title track del disco, questa è Stray Dogs.

0: Stray Dogs, titolo di questo brano e titolo dell'intero album The Nothing But Thieves, che soprattutto dopo l'ultimo lavoro di ECC hanno avuto voglia di tornare a qualcosa di più crudo e diretto, e hanno anche voluto sottolineare la grande importanza della loro community, la band, la squadra e i fan. Ce lo facciamo raccontare proprio da loro cosa significa Stray Dogs, cani randagi.
1: This album really is about trying to tap into like our community and what it was like playing smaller venues. That's why we've been sort of playing all these small venues this year, and we just went to get some like the chaos back that we kind of felt from those moments. And I'd never heard of someone doing three countries in one day before, and three.
0: In realtà questo album parla del tentativo di ritrovare la nostra comunità e di com'era suonare in locali più piccoli. È per questo che quest'anno abbiamo suonato in tutti questi piccoli club. Volevamo solo recuperare un po' del caos che sentivamo in quei momenti. Non ho mai sentito di qualcuno che facesse live in tre paesi diversi in un giorno. L'album è stato prodotto all'Angelic Studio, che è lo studio dove hanno prodotto il loro primissimo album di debutto. Era il 2015, hanno appena festeggiato il loro 10° anniversario, e tornare in quelle stanze con l'esperienza maturata è stato assolutamente emozionante.
2: Yeah, it was pretty amazing, wasn't it?
3: Yeah, we had fun. It was an interesting sort of wake up call to how far you've come along, a pun of words, and realized that we were the ones, you know, steering the ship this time. We were super young when we went there last, and we had obviously engineers, producers, all these sort of people older and bigger than us, and then it turns out we were the ones doing that role this time around. So it was quite an interesting thing to reflect on when we were there, but it means you have to trust yourselves. But we had, you know, Dom at the helm producing it, and it's come out great. So, but yeah, we had a lot of fun. It was so nice to be back there, and it did really feel like a sort of like a reset in a way. Yeah.
0: Sì, ci siamo divertiti. È stato un curioso campanello d'allarme su quanta strada abbiamo fatto, e mi sono reso conto che questa volta eravamo noi a tenere il timone. L'ultima volta eravamo giovanissimi e avevamo ovviamente ingegneri, produttori, tutte persone più grandi e più importanti di noi. E invece questa volta quel ruolo lo facciamo noi. Quindi è stata una cosa interessante su cui riflettere stando lì, ma significa anche che devi fidarti di te stesso. Però avevamo Dom al timone come produttore ed è venuto benissimo, ci siamo divertiti molto, è stato bellissimo tornare là, e sì, è stato un po' come un reset. Andiamo avanti con l'ascolto, questa è Testosterone.

Evolution. Il nuovo album dei Nothing But Thieves si intitola Stray Dogs. Sono 12 tracce che vogliono tornare alle radici del loro suono, alla ricerca di qualcosa di più dritto in faccia. L'ultimo album, Dead Club City, è stato un grandissimo successo, è stato un lavoro dove la band ha voluto sperimentare con i suoni, tastiere, sintetizzatori per lanciare questo album, proprio per rimarcare da dove sono venuti, il legame con i fan. Hanno voluto fare la mattata di 3 concerti lo stesso giorno in 3 paesi diversi. Tra poco vi spiego molto bene cosa è successo.

0: That in Back Seat, questa sera Best Rock dedicato al nuovo album Stray Dogs e The Nothing But Thieves. Restate in mia compagnia, io sono Alteria qui su Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Nothing But Thieves.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver!
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
4: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia,

0: house.fileni.it. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
5: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
14: Mm-hmm.
13: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
16: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre.

La bionda va a sedersi sul divano. Ha tutta l'aria di una persona che ha una storia interessante da raccontare. Si tira su i capelli, fermandoli con una matita in una specie di chignon, poi si appoggia alla spalliera e, fissandomi negli occhi, mi dice: «Sono sicura sia passato di qui». Con grande curiosità mi chiedo chi sia il soggetto sottinteso della frase. Non tarda molto a svelarlo. Sto parlando di mio nonno, un vecchio cercatore d'oro che ha fatto perdere le sue tracce. Lo sapevo che anche stanotte non mi sarei annoiato al Virgin Motel.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: 1, 2, 3, 4. Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
2: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
5: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
9: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Moto Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
15: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
16: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
17: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
16: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
17: Ha dimenticato i discount.
16: Giusti discount.
17: Ormai non vale più.
16: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
18: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
19: Dettagli negozio, tanetai 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
21: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
15: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
22: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con una certa veemenza, inciampa sul tappetino d'ingresso e cade rovinosamente a terra. Lui e il suo bagaglio che si apre e disperde sul pavimento. Mi affretto per aiutarlo a rialzarsi. Lui, imbarazzato, cerca di raccogliere rapidamente il contenuto della sua valigia. Faccio in tempo a vedere alcuni oggetti alquanto strani che il signore tenta di nascondere alla mia vista. «Non farti troppe domande, JJ», mi dico, e dopo essermi accertato che il mio cliente non si sia fatto alcunché, vado a riprendere posto dietro il bancone della reception. Lui, tutto rosso in viso, si avvicina e chiede se c'è una stanza disponibile. Dico sì, e ripensando al contenuto della valigia, a fatica riesco a trattenermi dal ridere.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel, io torno subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
12: It's 11 p.m.
1: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
13: On Virgin Radio. Hey!

La connessione non va. Si lamenta il signore con una folta chioma di capelli ricci appena arrivato dall'Arizona. Con molta calma gli rispondo che qui funziona così. A volte il segnale non prende. Siamo nel bel mezzo della Death Valley, amico. Gli dico anche di stare tranquillo, che dopo lo smarrimento iniziale si prova un certo piacere ad essere disconnessi. Non sembra essere molto d'accordo con me e continua a muoversi in cerca di un punto in cui agganciare la linea. Lo guardo provando un lieve sconforto nel vederlo così, scollegato dalla realtà, indifferente persino alla gran musica che circola stanotte qui, al Virgin Motel.

Welcome to Virgin Motel.

Non sono mai stata in un posto come questo. Wow, dice con aria estasiata la biondina dell'upper class newyorkese. Chissà come c'è finita qui. Ha tutta l'aria di essere una di quelle ragazzine ricche che trova molto avventuroso frequentare posti molto al di sotto delle sue possibilità. Già immagino i racconti che farà agli amici quando tornerà nella City. Si avvicina alla reception appoggiando sul bancone la sua borsa griffata. Sono convinto che solo quella varrà la metà di questo posto. Decido in un attimo che stanotte le nostre tariffe subiranno un lieve aumento. Sono $90, signorina. Tira fuori i verdoni senza fare una piega, mentre sul mio volto si schiude un gran sorriso. Benvenuta al Virgin Motel, dolcezza.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
15: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
16: Virgin Motel.
17: Only on Virgin Radio.

Se n'è andato tutto in un attimo, signor Douglas. Gli anni ribelli sono durati un battito di ciglia. Anni spensierati, dice qualcuno. Ma non c'è niente di spensierato nell'essere giovani. L'adolescenza è un dedalo di strade e quasi nessuno a quell'età sa esattamente che direzione prendere. Ah, ne ho visti di amici perdersi. Al Virgin Motel il vecchio Bonnie si abbandona ai ricordi. Io accompagno i suoi pensieri con riflessioni personali che si incagliano nel fumo della mia sigaretta. Proprio mentre allungo la mano per alzare il volume della radio, lui aggiunge: «C'è rimasto solo il rock and roll a lasciarci quell'illusione di aver sovvertito le regole».

Welcome to Virgin Motel.

Quando è arrivato al Virgin Motel era piuttosto allegro. Poi la tristezza lo ha accoltellato alle spalle. Un messaggio sul telefonino e il suo sorriso si è spento. Un cartello posto vicino all'ingresso invita i nostri clienti a spegnere quegli strumenti del male, come li chiamo io. Ma non tutti riescono a far tesoro del consiglio. Così, quando qualcosa viene a turbare l'umore di un mio cliente, tocca a me cercare di risollevare la situazione, e la cura migliore è sempre il rock. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
11: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
18: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
19: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock. Il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
20: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
21: Virgin Radio.

La signora Garcia va a sedersi sul divano del Virgin Motel. Indossa una camicia da notte bianca, lunga fino ai piedi. È tutta scompigliata. Mio marito non mi fa dormire, signor Douglas. Ho provato a colpirlo per vedere se la smetteva di russare. Alla fine mi sono arresa. 50 anni di matrimonio e sempre la stessa storia. Ah, non si arrabbi. Le faccio un po' di compagnia io, le dico. Vuole qualcosa da bere? Mi strizza l'occhio lasciandomi intendere che un goccetto lo berrebbe volentieri. Mi alzo per andare a vedere cos'è rimasto nel frigo, mentre la mia ospite, con aria allegra, prende a dondolare la testa, provando a tenere il tempo del brano che sta passando alla radio.

Si lamenta. Dice che non era affatto qui che avrebbe voluto passare la notte. Sapete tutti che mi infastidisco molto quando trattano male il mio gioiellino, ovvero il Virgin Motel. Ma con calma gli faccio notare che per me può andarsene all'istante. Per correttezza, però, gli spiego che non troverà un altro posto in cui poggiare la sua testa su un cuscino prima di miglia e miglia. La cosa lo fa innervosire ancora di più. Non è un problema mio. Alzo il volume della radio e non mi curo più di lui.

Un sorriso si schiude sul suo volto, visibilmente ringiovanito dalle mani esperte di un chirurgo estetico. «Ho una stanza prenotata a nome Susan», mi dice con tono ammaliante. Un seno generoso si affaccia dalla sua camicetta leopardata. Trovo il suo nome nella lista delle persone che hanno riservato una camera per la notte. Concludiamo le solite procedure, poi le consegno la chiave. Prende il bagaglio e si avvia, ondulando dolcemente il suo fondoschiena verso le scale. Il signor Brooks, seduto sul divano del Virgin Motel, non riesce a trattenersi. «Caro signor Douglas, mi creda, quella gatta ha ancora voglia di graffiare».

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta con Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna...

0: Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info ad alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

La moglie sale nella sua stanza, mentre lui resta seduto sul divano del Virgin Motel. «Mi intrattengo ancora un po', signor Douglas, la disturbo?» «Assolutamente no», rispondo a questo signore avanti con l'età che mi fa una gran simpatia per questa sua aria educata da lord inglese. Accenna un sorriso e accavalla la gamba. «Ogni tanto qualche discorso tra soli uomini mi ringiovanisce di qualche anno». Mi strappa un sorriso e mi va pure di offrirgli qualcosa da bere. Accetta con slancio e le nostre chiacchiere vanno avanti. È così che è nata l'amicizia tra me e il signor Miller.

È uno che è riuscito a passare il confine. Uno dei tanti disperati che ogni anno tentano la traversata. Con lui, sua moglie e un figlio piccolo. Hanno tutti la faccia consumata dalla stanchezza. Mi chiede se ho una camera libera. Ci tiene a precisare che hanno già fatto richiesta d'asilo. Sinceramente, è un'informazione che non mi interessa. Non li lascerei senza un letto per la notte neppure se fossero clandestini. Gli passo le chiavi della stanza 7 senza chiedere i documenti. L'uomo mi guarda e non dice niente. Ci capiamo. Mil gracias, continua invece a ripetere la donna come un disco incantato. Salgono le scale, li osservo e mi auguro possano andare incontro a giorni migliori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
7: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Vento del deserto e buon rock su Virgin Radio, Virgin Motel. Virgin.

Si rigira tra le mani una vecchia foto in bianco e nero. Guarda la donna ritratta nello scatto con la nostalgia di un soldato in guerra. «La lontananza uccide?» gli chiedo, piuttosto sicuro di aver ben interpretato il suo stato d'animo. «Mi ha spezzato il cuore», mi risponde, riponendo l'immagine nel taschino della camicia e appoggiandosi alla spalliera del divano. «Che giorno è oggi?» mi domanda poi con un filo di voce. «Non lo so, amico, ma sicuramente è il giorno giusto per iniziare a non pensarci più», gli rispondo, sperando che dalla radio arrivi un buon pezzo rock a sostenere le mie parole. «Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel».

0: Virgin Motel. Enjoy your stay. Here, rock never sleeps.
1: Virgin.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

agli occhi incollati al suo cavolo di telefono. È da quando è arrivato al Virgin Motel che continua a scrollare immagini su quell'aggeggio infernale. Silenziatori di coscienze. Così chiamo io quei dannati smartphone, quella roba ti addormenta il cervello. Lo sento commentare con stupore qualcosa che gli è appena apparso sullo schermo. Non mi interessa neppure sapere di cosa si tratta. Alzo il volume della radio e mi isolo anch'io. Tanto dubito di poter avere una qualsiasi conversazione.

un altro inglese dalla faccia pulita. Chissà come c'è finito al Virgin Motel. Gli cade l'occhio su dei vecchi vinili appoggiati al muro, alle mie spalle, e si mette a parlare di musica, confessandomi che da ragazzino aveva consumato un album di un gruppo norvegese molto in voga negli anni Ottanta. Ricorda il motivo di un loro brano canticchiandolo, emettendo una sorta di mugolio. Io mi soffermo sulla sua faccia e poi, incredulo, torno a leggere il suo nome sul suo documento. Christopher Anthony John Martin. Ma certo, proprio lui.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui, al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

tossisce in continuazione. Prima o poi sputerà fuori anche le tonsille. Vuoi un bicchiere d'acqua, amico? Gli chiedo. Tutto rosso in viso, mi fa cenno di sì. Corro a prenderglielo.

quando glielo porgo sembra aver riacquistato un aspetto normale. Butta giù un sorso e si appoggia alla spalliera del divano, asciugandosi gli occhi con il dorso della mano. Ah, pensavo di morire, signor Douglas. Ah, non esageri adesso, sdrammatizzo io. Abbiamo ancora buona musica da farle ascoltare al Virgin Motel. Sarebbe un peccato andarsene proprio adesso.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

questa signorina è un cortocircuito. Mentre sento riattivarsi tutte le connessioni, allungo la mano e agguanto la tazza del mio caffè. Butto giù un sorso. Torno ad avere una salivazione regolare e le chiedo: per quanto tempo si ferma? Mentre la guardo, aspettando che dica qualcosa, penso che se fosse un minimo romantica potrebbe rispondermi per tutta la vita.

Scende il silenzio al Virgin Motel. Tutti sono rientrati nelle loro stanze e chissà in quali pensieri si staranno perdendo. Io raccolgo i miei e mi preparo ad andare. Il mio turno è finito. Tolgo i bicchieri dal tavolo, svuoto il posacenere, poi spengo la luce e mi avvio verso la porta. Mentre alla radio passa l'ultimo disco di oggi, il modo migliore per augurarvi la buonanotte.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.